e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La gente lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace

Non sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercare.

sì, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo, Ida Vega così, sembra che il paradiso

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non ti scordarti me, come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me.

notte porta via il dolore e accompagna questa musica. Mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi raccolti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

pensieri intrusivi che sono poco inquilini. Se si di colpa i miei vizi sono migliori amici. Da come mi abbracci capisco che in fondo ci tieni, mentre per farti forza tiri su barriere e sfumi.

0: Ciao, sono Siri, un bacio e buon'estate a tutti gli amici di In Blu.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Celebriamo oggi la messa votiva del Sacratissimo Cuore di Gesù. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Noi che siamo stati liberati,
1: serviamo il Signore nostro Dio in santità e giustizia.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Noi che siamo stati liberati, serviamo il Signore nostro Dio in santità e giustizia. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Padre di misericordia, concedi che i tuoi fedeli si rivestano delle virtù e dei sentimenti del cuore di Cristo, perché trasformati a sua immagine diventino partecipi della redenzione eterna. Per Lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Tuona dal cielo il Signore.
1: L'Altissimo fa udire la sua voce. Mirabilmente tuona Dio con la sua voce. Opera meraviglie che non comprendiamo. Egli infatti dice alla neve, cadi sulla terra, e alle piogge dirotte, siate violente. Rinchiude ogni uomo in casa sotto sigillo, perché tutti riconoscano la sua opera. Le fiere si ritirano nei loro ripari e nelle loro tane si accovacciano. Dal mezzogiorno avanza l'uragano e il freddo a settentrione. Al soffio di Dio si forma il ghiaccio e la distesa dell'acqua si congela. Carica di umidità le nuvole e le nubi ne diffondono le folgori. L'Onnipotente noi non lo possiamo raggiungere, sublime in potenza e rettitudine e grande per giustizia. Egli non ha da rispondere, perciò gli uomini lo temono, a lui la venerazione di tutti i saggi di mente. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tuona dal cielo il Signore, l'Altissimo fa udire la sua voce.
0: Il Signore ha rinforzato
1: le sbarre delle tue porte.
0: Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste?
1: Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
0: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ha rinforzato le sbarre delle tue porte.
0: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che mi hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza, non privarmi del tuo Santo Spirito, rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie, i peccatori a te ritorneranno. Liberami del sangue, Dio, Dio mio salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme, allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: al Figlio eterno di Dio, venuto tra noi a liberarci e a rinnovarci, professiamo la nostra fedeltà riconoscente.
1: Gesù, che sei passato tra noi beneficando e salvando, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, servo di Dio e autore della vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che gli uomini hanno ucciso e Dio ha sciolto dalle angosce della morte, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, crocifisso e risorto, che il Padre ha costituito Signore e Messia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, capo e salvatore, che regna alla destra di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, Signore di tutti, che ci hai recato la pace, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del secondo libro delle Cronache. In quei giorni Roboamo andò a Sichem, perché tutti gli israeliti erano convenuti a Sichem per proclamarlo re. Quando lo seppe Geroboamo, figlio di Nebat, che era in Egitto, dove era fuggito per paura del re Salomone, tornò dall'Egitto. Lo mandarono a chiamare e Geroboamo venne con tutto Israele e parlarono a Roboamo dicendo: «Tuo padre ha reso duro il nostro giogo. Ora tu alleggerisci la dura schiavitù di tuo padre e il giogo pesante che egli ci ha imposto, e noi ti serviremo». Il re non ascoltò il popolo, poiché era a disposizione divina che il Signore attuasse la parola che aveva rivolto a Geroboamo, figlio di Nebat, per mezzo di Achia di Silo. Tutto Israele, visto che il re non li ascoltava, diede al re questa risposta: «Che parte abbiamo con Davide? Noi non abbiamo eredità con il figlio di Jesse. Ognuno ha le proprie tende, Israele. Ora pensa alla tua casa, Davide». Tutto Israele se ne andò alle sue tende. Sugli israeliti che abitavano nella città di Giuda regnò Roboamo. Il re Roboamo mandò Adoram, che era sovrintendente al lavoro coatto, ma gli israeliti lo lapidarono ed egli morì. Allora il re Roboamo salì in fretta sul carro per fuggire a Gerusalemme. Israele si ribellò alla casa di Davide fino ad oggi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo.
2: Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo.
1: Abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie.
2: Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo.
1: Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono a una statua di metallo, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba.
2: Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo.
1: Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, meraviglie nella terra di Cam, cose terribili presso il Mar Rosso.
2: Perdona, Signore, l'infedeltà del tuo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri, essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto il conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando poi fu uscito di là, scribi e farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Piccolo pensiero che mi è venuto adesso leggendo questo Vangelo è alla nostra generazione. Quale conto sarà chiesto del sangue versato? Abbiamo qui una croce fatta con le barche di Lampedusa in prepositura. Non sono dei film che vediamo. Tutti questi morti in mare, è un'Europa che, povera Europa, che pensa di essere il centro del mondo, e invece è il centro dell'egoismo e della chiusura e dell'insipienza che non sa guardare oltre il proprio naso. Sarà chiesto anche a noi, alla nostra generazione, conto di questo sangue. E mi fermo qui perché questa mattina, a dir la verità, le letture mi hanno un pochettino inquietato in un giorno come questo per me, e sentivo questo invito del Salmo: abbiamo peccato, non abbiamo conosciuto la gloria di Dio, abbiamo dimenticato Dio. È il nostro peccato. Mi faceva in qualche modo consolazione il versetto dell'Alleluia: manda la tua luce, manda la tua verità, siano esse a guidarmi alla tua santa montagna. Ed è questa luce, questa verità che celebriamo oggi in questo primo venerdì del mese, contemplando quel sacratissimo cuore di Gesù, fonte del suo amore. Ed è proprio leggendo queste letture che questa mattina mi è venuto alla mente un po' questo pensiero di San Paolo VI, un santo papa a me caro. Pensiero che potremmo intitolare così: ispirati da un amore folle. È l'amore di Dio, eh? È l'amore di Dio. Davvero un amore senza misura. che va anche oltre le nostre infedeltà e i nostri peccati. Ebbene, ispirati da un amore folle, ecco che noi possiamo rispondere, e Paolo VI usava 4 aggettivi per definire il nostro amore di corrispondenza al suo. Un amore lirico, diceva, profetico, eroico, teso all'impossibile. Lirico, vuol dire in fondo un amore appassionato, non un amore che calcola. Profetico, cioè capace di coinvolgere tutta la vita, come ha fatto Gesù, per testimoniare il suo amore. Un amore eroico, perché eroico è il gesto di Cristo, amore folle il suo, che ha dato la vita per noi sulla croce. Un amore che è teso all'impossibile per fare quello che a noi è davvero possibile. Non un amore che si accontenta. E allora permettetemi di concludere leggendovelo tutto questo pensiero. È di uno scritto, di quelli dei suoi ritiri spirituali personali, non fa parte del suo magistero, sono i suoi appunti, la sua preghiera personale. Parla della vocazione, inizia così: vocazione. 100 volte più grande delle mie capacità di corrispondervi. Bisognerebbe essere ispirati da un amore folle, cioè superiore alle misure della prudenza umana, cioè un amore lirico, profetico, eroico, teso fino all'impossibile per poter compiere qualche cosa di possibile. Signore, perdonami d'ogni mediocrità, infiamma la tiepidezza, dammi l'audacia di sfidare i calcoli dell'insipienza per venire incontro all'infinità del tuo amore. Vi auguro davvero di essere anche voi ispirati dalla follia dell'amore del crocifisso risorto.

0: Dopo il Vangelo. Sei tu, Signore, la mia lode nella grande assemblea. Scioglierò i miei voti davanti ai tuoi fedeli.
1: Sciogliamo i nostri voti, cioè le nostre preghiere, davanti all'amore folle del crocifisso risorto.
2: Ascoltaci, Signore. Proteggi, o Signore, Don Giuseppe, oggi è il giorno del suo compleanno, fa che possa rispondere col tuo aiuto pienamente alla sua vocazione, ti preghiamo. Guarisci dalla terribile malattia dell'ipocrisia, ti preghiamo. Insegnaci a chiedere agli altri solo ciò che noi per primi siamo disposti a fare, ti preghiamo. Fa che ricerchiamo la gloria che viene da te solo, la gloria dell'amore, noi ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per la famiglia Cattaneo e Montoli che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: O Dio, fonte di ogni bene, che nel cuore del tuo figlio ferito a causa delle nostre colpe, ci hai aperto i tesori del tuo amore infinito, donaci di contemplare questo mistero con pietà sincera e profonda e di partecipare generosamente all'opera della redenzione del mondo per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Ci alziamo. Dio Padre misericordioso, che ci hai amati di immenso amore fino a dare per noi il tuo unico figlio, fa che possiamo presentarti una oblazione degna della tua gloria, nella perfetta adesione dei nostri cuori a Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre, qui, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita. Ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu, per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te, e aprendoci all'azione dello Spirito Santo viviamo in Cristo la vita nuova nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza con la moltitudine dei cori celesti, senza fine cantiamo l'inno della tua gloria.

se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. E mentre cenava, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dell'infermo del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, o Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio, e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo, che non conosca divisione e discordia. Custodisci noi tutti in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara, San Paolo VI, tutti i santi e i nostri fratelli defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. E chi ascolta dica: vieni. Chi ha sete venga, e chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita.
0: Sete di quest'acqua di vita, sete del suo amore, sete del suo perdono, questo invochiamo dal Padre. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo.

0: perdoniamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Libraci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Sii fedele fino alla morte, dice il Signore, e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla morte eterna.

0: Preghiamo. La partecipazione al sacramento del tuo amore ci renda, Padre, conformi a Cristo sulla terra e ci doni di condividere la sua gloria nel cielo, dove vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Facciamo nostra la preghiera per la comunità pastorale. Gesù crocifisso risorto,
1: ci rivolgiamo a te con immensa fiducia. Guarda questa nostra città e questa comunità pastorale. Dona a tutti serenità e pace, speranza e amore.
0: Gesù crocifisso risorto,
1: regna nelle nostre famiglie, resta nelle nostre case. Impedisci le divisioni e le discordie e donaci capacità di amare.
0: Gesù crocifisso risorto,
1: guida tu i nostri ragazzi, gli adolescenti, i giovani nel cammino di crescita, perché nessuno si perda.
0: Gesù crocifisso risorto,
1: guarda dall'alto della croce gli anziani, gli ammalati, i sofferenti, solleva il loro dolore e conforta il loro e il nostro morire.
0: Signore Gesù, crocifisso risorto,
1: che hai detto al ladro pentito, oggi sarai con me in paradiso, dona a tutti noi la possibilità di vederti un giorno nella gloria del cielo. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti voi cari radioascoltatori, buona giornata e buon venerdì 7 agosto. Vi ricordo le nostre frequenze, potete sentirci sull'FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. Inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi venerdì 7 agosto è a Caronno, farmacia Gorla, in corso della Vittoria 71. Risponda al numero 02 965 02 78. E al cinema Sotto le Stelle presso l'Arena Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 potete vedere Disclosure Day, un genere fantascienza, thriller e drammatico.
4: Il santo del giorno.
5: Ecco un personaggio dotato di uno straordinario dinamismo, il Vicentino Gaetano da Thiene. Nato a Vicenza nell'ottobre 1480, secondogenito di una nobile famiglia, dopo la laurea conseguita nel 1504 a Padova in utroque iure, si trasferì a Roma entrando nella curia pontificia con l'incarico di protonotario apostolico, scrittore delle lettere papali. Poi, siccome era approdata da Genova a Roma l'esperienza dell'oratorio o compagnia del divino amore, il cui scopo era soccorrere i poveri, Gaetano vi aderì e in breve tempo decise di farsi sacerdote, ricevendo l'ordinazione nel 1516. Durante la sua prima messa, celebrata il giorno dell'Epifania, ebbe la visione della Vergine che gli consegnava il bambino Gesù. Nello stesso periodo iniziò un intenso rapporto epistolare con una mistica bresciana, l'agostiniana Laura Mignani, rimanendo a lei spiritualmente legato per anni. Tornato a Vicenza, passò poi a Venezia, dove ebbe l'idea di fondare una compagnia di sacerdoti che vivessero in comune professando i voti religiosi e imitando la Chiesa delle origini. Con Giampiero Carafa, futuro pontefice Paolo IV, Bonifacio Colli e Paolo Consiglieri, diede vita ad una comunità di chierici regolari che, dal nome della diocesi di Carafa, eletto vescovo di Chieti, in latino Teate, furono chiamati Teatini. Durante il sacco di Roma 1527, ad opera dei Lanzichenecchi, si trasferì a Venezia, dove fu eletto superiore generale dell'ordine, favorendone l'espansione e contribuendo efficacemente alla riforma religiosa dei costumi e intensificando lo slancio caritativo. Inviato poi a Napoli, insediò la sua comunità nella chiesa di San Paolo Maggiore, dedicandosi ad un intenso apostolato. Tra l'altro, rinfocolò la tradizionale devozione al presepio e promosse la comunione frequente, all'epoca alquanto inusuale. Morì il 7 agosto 1547. Dopo un lungo silenzio fu avviato il processo canonico, dopo il quale fu proclamato beato nel 1629 e santo nel 1671.
6: Accadde oggi, 7 agosto. Escono le prime radioline Sony ed era domenica 7 agosto 1955. A 9 anni dalla nascita, la Tokyo Tsushin Kogyo Keikei, che 3 anni più tardi cambierà il proprio nome in Sony, lancia sul mercato il modello TR-55. Si tratta del primo esempio di radiolina portatile adatta ad entrare in una tasca. Il modello segna anche l'esordio della compagnia nipponica nel mondo degli apparecchi a transistor, visto che fino ad allora aveva prodotto solo bollitori per il riso. Rettangolare, con una manopola per cambiare le frequenze, il nuovo aggeggio conquista subito migliaia di adolescenti. Il boom si avrà con i modelli successivi, dapprima con il TR-72, dicembre 55, che varca i confini nazionali per affermarsi sui mercati di Canada, Australia, Paesi Bassi e Germania. Poi il salto di qualità definitivo con il TR-63 a maggio 1956, che diventa il primo grande successo commerciale grazie al design innovativo, sottile e a una miglior qualità del suono. Con esso si inaugura la nuova industria della microelettronica di consumo, che vedrà la vendita di radioline portatili passare dalle 100.000 unità del 1955 ai 5 milioni entro la fine del 1968.
7: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Cose grandi. Regina è entrata nella mia vita con una lettera. Caro Ernesto, le unisco ricevuta di un versamento fatto al CERMIG per aiutare i bambini. È denaro per me molto importante perché è di mio padre, che è stato sempre poverissimo. Ha iniziato a lavorare nel 1917 come aiutante muratore a Torino a soli 11 anni, con il secchio della calce su e giù per le scale, con pochi indumenti addosso, in quell'inverno tristissimo di miseria e di morte. Era molto più povero dei poveri di oggi. Ha sempre lavorato cambiando mille mestieri, adattandosi ad ogni situazione, fatica e umiliazione. Si chiamava Armando. È morto di fatiche, con un fisico logorato a soli 59 anni. I suoi risparmi, 30 anni dopo, sono quelli che le ho mandato. E se incontrerà un bambino che risponda al nome Armando, lo accarezzi per me e per lui. Queste parole indicano la strada ogni giorno, aprono al grazie per tutte le persone che danno una mano, a chi con un po' di tempo, di soldi, di disponibilità è diventato casa che accoglie, spalla che sostiene, cibo per l'affamato. Regina ci ricorda con la vita che sono i piccoli a fare cose grandi.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario. E alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rovimento Giovanile Francescano. Ha celebrato l'Eucaristia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porzuncola. Ascoltiamolo.
2: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella povertà. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
1: Thailandia, 6 persone sono morte, 15 ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale Bangkok. La polizia afferma che la persona accusata di aver aperto il fuoco in una scuola ha ucciso in totale 8 persone, perché ha ucciso anche i nonni a colpi di pistola e poi, utilizzando l'arma del nonno, ha fatto il fuoco sugli altri. La procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Il governo ha già fatto sapere che ha presentato ricorso. L'ex presidente del Consiglio Conte ha sfidato la commissione sul Covid, che lo ha convocato in audizione per l'inchiesta parlamentare. Ha fatto sapere di aver depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per un'azienda di mascherine contraffatte, soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dichiara. I funerali di Francesco Guccini, il cantautore che si è spento ieri a 86enne in una sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una cerimonia per ricordarlo. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantan su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid ha schierato 3.000 agenti e sale 82 il bilancio dei morti. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gente
5: di ieri,
4: d'incu
5: e di domani,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: dipinto di blu.
1: Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonte in Blu, e benvenuti a una nuova puntata di Nel Blu Dipinto di Blu, terzo appuntamento dedicato all'anno 2002. In studio Massimo, alla regia Antonio, buon ascolto. Vedete, come sempre noi dobbiamo girare un po' all'interno degli anni per capire che cosa succede di mese in mese in questo 2002. Certo, non è stato un inizio piacevole, perché i primi mesi del 2002 hanno segnato, per l'appunto, a livello politico, a livello sociale, notevoli tensioni. Arriviamo al mese di maggio, quando il 2 maggio il presidente palestinese dell'epoca, Yasser Arafat, esce per la prima volta dal suo quartier generale di Ramallah, posto sotto assedio dalle truppe israeliane dal 3 di dicembre. Il 5 maggio la Juventus vinceva il campionato italiano di calcio, quindi lo scudetto, battendo l'Udinese e scavalcando l'Inter, che veniva sconfitta in casa dalla Lazio. Il 6 maggio in Birmania veniva liberata il premio Nobel per la pace dissidente Aung San Suu Kyi, da 19 mesi agli arresti domiciliari. Mentre il 21 di maggio in Italia, dopo gli incidenti in occasione del G8 del 20-22 luglio 2001, la Procura della Repubblica di Genova emetteva 48 avvisi di garanzia contro altre tanti poliziotti per le violenze alla scuola Diaz. Quell'anno il poliedrico cantante Daniele Silvestri presentava a Sanremo un brano che gli varrà veramente grande fama, Salirò, un brano musicale scritto e interpretato proprio dallo stesso Silvestri, contenuto nel suo quinto album 1-2, che ha partecipato con grande successo al Festival di Sanremo del 2002, classificandosi 14° nella categoria Big. L'arrangiamento era stata opera di Demo Morselli e questo singolo arrivò alla posizione numero 7 poi nella classifica italiana. Nella serata finale del festival l'autore fu accompagnato sul palco dall'attore ed amico Fabio Ferri, che aveva animato la canzone con un ironico balletto. Il brano vince il premio della critica Mia Martini del festival e in seguito si aggiudica 3 premi all'Italian Music Awards per il miglior singolo, il miglior arrangiamento e la miglior composizione musicale. Il videoclip del brano viene poi inoltre inserito, pur senza risultare vincente, tra i 6 migliori videoclip italiani dell'anno. Demo Morselli ai fiati, l'arrangiamento con tutto quello che ne seguiva. La canzone poi è stata interpretata anche a Music Farm, dai Ricchi e Poveri a X Factor, dal gruppo musicale siciliano 6 ottavi, e in una serata revival del Festival di Sanremo 2004, quando è stata riproposta da Toto Cutugno. Inoltre, stesso brano è stato utilizzato nella colonna sonora del film Malamore sì, diretto nel 2006 da Tonino Zangardi e Marco Costa. Salirò, Daniele Silvestri, Sanremo 2002.

0: pompa.
1: Ed ora vi porto in Illinois negli anni 30, perché un grande successo fu nel 2002 un film intitolato Era mio padre, appunto in Illinois. Pensate che al box office questo film, per l'appunto interpretato da Tom Hanks, Tyler Oakley, Paul Newman, Jude Law, Daniel Craig, Stanley Tucci, per la regia di Sam Mendes, quindi certamente un cast di primissimo piano, un genere drammatico della durata di circa 2 ore, che debutta in Italia il 13 dicembre del 2002 e solo al box office USA incassò 104 milioni di dollari, racconta per l'appunto una storia degli anni 30, negli anni del proibizionismo, quando il gangster John Rooney prese il controllo di tutte le attività illecite, e tra i suoi uomini c'è Michael L'Angelo Sullivan, killer spietato ma padre di famiglia affettuoso che nasconde ai figli la sua attività. Ma una notte uno dei figli lo segue di nascosto e assiste a un regolamento di conti della banda di Rooney. I gangster uccideranno la moglie e l'altro figlio di Michael come avvertimento, perché il piccolo non riveli a nessuno quanto ha visto, e si innesca così una reazione a catena, e Sullivan non potrà far altro che ingaggiare una lotta con la malavita, un percorso che lo porterà alla liberazione solo a costo dell'annientamento, per garantire al figlio superstite un futuro pulito. Insomma, dopo American Beauty, questo film del 2002 sugli schermi per la seconda regia di Mendes, che firma una storia densa di emozioni, regala a Tom Hanks il suo primo ruolo da cattivo, che l'attore disegna in tutta la sua crudeltà ma anche nella sua umanità. Pensate che ha ottenuto 2 candidature ai premi Oscar, una candidatura ai Golden Globes, anche se non ha portato a casa poi nessuno dei premi a cui era stato candidato. In quell'anno, 2002, insieme a questo film, Cesare Cremonini interpretava Vieni a vedere perché.

Andiamo a giugno del 2002. Pensate che sfidando il caldo torrido dell'estate romana, 300.000 fedeli assistono il 16 giugno in Piazza San Pietro alla canonizzazione di Padre Pio da Pietralcina. La santificazione, resa possibile dalle guarigioni miracolose di Consiglia De Martino e del piccolo Matteo Pio Colella, è stata fortemente voluta dal Papa di allora, Wojtyla, che da giovane studente ebbe occasione di conoscere personalmente il carismatico cappuccino, commozione e gioia ovviamente da parte dei moltissimi devoti che avevano assistito a quell'evento. Sempre nel 2002 dobbiamo fare un passo indietro, andiamo al 13 aprile. Ci lasciava una voce potente e romantica, entrata nel cuore di tanti, Alex Baroni, che nonostante la breve esistenza stroncata da uno spaventoso incidente in moto, aveva lasciato il segno nella musica italiana. Era nato a Milano ed era morto a Roma nel 2002. Dopo la laurea in chimica, insegna in una scuola e come seconda attività canta nei locali milanesi. Diventa corista di artisti famosi, Eros Ramazzotti e Spagna innanzitutto, e nel 94 incide il primo disco, Fuori Metrica, prodotto dallo stesso Ramazzotti, che duetta proprio con lui in una canzone. Nel 96 partecipa a Sanremo come corista, lavora nell'orchestra Rai e l'anno seguente gareggia sul palco dell'Ariston nella categoria giovani con il brano Cambiare, conquistando il premio come miglior voce del festival e il premio Volare. Il 97 diventa per lui l'anno d'oro perché esce il primo album Alex Baroni, che va a Ruba e collabora alla versione italiana della colonna sonora del film Disney Hercules. Il successo lo accompagna nel 98 quando pubblica il suo primo disco estero Onde, distribuito in vari paesi europei. Si cimenta poi come paroliere collaborando con Giorgia, alla quale si lega anche sentimentalmente, e nel 99 dà alle stampe l'ultimo disco Pavimento Liquido, che spopola nelle discoteche e in radio. Il nuovo millennio lo vede poi collaborare con star internazionali come Simon Le Bon, George Michael, Boy George, ma la morte avvenuta per un tremendo incidente a Roma in moto gli impedisce di portare a termine il progetto di riunire nuovamente gli Spandau Ballet. Era un sogno che aveva, ma non riuscirà a realizzarlo. Tra i vari avvenimenti del giugno del 2002 vorrei ricordare per l'appunto la vittoria di Paolo Savoldelli, che vince il Giro d'Italia, ed era il 2 giugno per l'appunto del 2002. Poi nel 4 giugno in California gli astronomi Trujillo e Brown scoprono Kawar al California Institute of Technology. La scoperta verrà annunciata al pubblico il 7 ottobre ad un convegno dell'American Astronomical Society. In Afghanistan l'11 giugno si apre a Kabul la Loya Hirga, grande assemblea in lingua Pashto, il consiglio che riunisce tutti i capi tribù della nazione. La Loya Hirga si chiuderà il 19 di giugno. In Italia invece il governo cancella, sempre l'11 giugno, il debito esigibile dal Mozambico, andando dietro a uno dei sogni dell'anno 2000, che era quello della cancellazione dei debiti ai vari popoli che avevano grandi debiti nei confronti di paesi appunto più sviluppati. Il 13 giugno a Roma il vertice mondiale dell'alimentazione, sottoscrivo l'impegno a ridurre da 800 a 400 milioni il numero di coloro che soffrono la fame nel mondo entro il 2015. Infine il 16 giugno il partito di Jacques Chirac in Francia ottiene la maggioranza assoluta dei seggi alla nuova Assemblea Nazionale. Ultima notizia, era il 30 giugno quando a Yokohama il Brasile sconfigge la Germania nella finale dei mondiali con una doppietta di Ronaldo, capocannoniere del torneo, e si aggiudica così la Coppa del Mondo di Calcio per la quinta volta. E intanto Robbie Williams e Nicole Kidman eseguivano una canzone nel 2002, Something Stupid.

Per quanto alcuni riscontrino una infedeltà nell'adattamento cinematografico rispetto al capolavoro, Il Signore degli Anelli e le Due Torri, che debutta nel 2002 con la durata di 2 ore, certamente rimane avvincente e di grande efficacia, riproducendo il grande capolavoro di Tolkien nella sua seconda parte, anche con alcune cure di particolari. D'effetto sono le inquadrature che la macchina da presa compie in questo universo fantastico. Pensate che il film ha ottenuto una candidatura ai premi Oscar, 2 candidature ai Golden Globes e una candidatura agli SAG Awards. Il film poi è stato premiato agli AFI Awards e in Italia al box office. Il Signore degli Anelli, Le Due Torri ha incassato solamente in Italia 20,7 milioni di euro. Era la prosecuzione per l'appunto della prima parte del Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello. Un altro film che nel 2002 ottenne un notevole successo fu Gangs of New York, che appunto dicevamo era un film da vedere e da rivedere. Gangs of New York è un film che insieme a Era mio padre, insieme al Signore degli Anelli, segna per l'appunto il 2002 dei successi film cinematografici, scusate. La regia di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, ovviamente nella parte del protagonista, con Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz, Liam Neeson, John Reilly, quindi cast di incredibile successo, ottiene 5 candidature e vince 2 Golden Globes, 5 candidature ai premi Oscar, vince gli SAG Awards e ottiene solo negli USA 77,8 milioni di dollari di incasso, quindi certamente una cifra notevole. Un altro film di successo, ed è l'ultimo che vi cito per questa puntata, è Spider-Man, anche questo grande successo ovviamente al botteghino. Il regista horror Sam Raimi si confronta con questo supereroe della Marvel, con Tobey Maguire, che da lì inizierà la sua carriera, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, J.K. Simmons e Bill Nunn. Un film che ottiene al box office USA 404 milioni di dollari. Un eroe inventato nei primi anni 70 da Stan Lee, portato sullo schermo da un regista con caratteristiche autoriali, non il solito esperto di effetti speciali. E infatti si vede che il mix effetti speciali ma anche caratteristiche autoriali è ben mixato all'interno di questo film, dove per l'appunto Peter Parker, il classico Peter Parker dei fumetti, giovane studente di college non particolarmente brillante, vive insieme agli amati zii ed è segretamente innamorato della bellissima Mary Jane Watson, e durante una visita al laboratorio viene morsicato da un ragno che ha fatto da cavia per numerosi esperimenti e diventa così l'uomo ragno Spider-Man. Il debutto di Spider-Man, che da lì inizierà la sua ambita carriera, perché da lì seguiranno tantissimi altri film, non solo con Tobey Maguire, lo facciamo accompagnare questa volta da Tiro Mancino e Tiziano Ferro, che nel 2002 interpretavano insieme Per me è importante.

E dopo Tino Mancino e Tiziano Ferro siamo giunti in chiusura anche di questo appuntamento dedicato al 2002 e ci salutiamo proprio con una canzone di Paola e Chiara che nel 2002 eseguivano al Festival Bar, Festival per l'appunto, una canzone di notevole successo, grande tormentone estivo del 2002, venne tradotta anche in spagnolo, Noche Magica, in inglese Hurt Beatin. Di queste versioni spagnolo e inglese sono stati prodotti anche i rispettivi videoclip. In Italia il videoclip è stato girato sulle spiagge di Copacabana e Ipanema a Rio de Janeiro in Brasile ed è stato uno dei clip più trasmessi dell'estate 2002 dalle televisioni, quando ancora i videoclip andavano molto di moda. Grande successo anche al Festival Bar, dove per l'appunto hanno imperversato per tutta l'estate queste due sorelle con questo tormentone estivo inserito poi nella compilazione blu del Festival Bar 2002. E sulle loro note ringrazio tutti voi di aver seguito questa puntata. Alla prossima, sempre con Nel blu dipinto di blu, sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. In Medio Oriente, oggi a Jeddah prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti, Houthi, hanno colpito il

nonno per uccidere le altre persone nella scuola. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. C'è una nuova fase parossistica sull'Etna, con una fontana di lava presente al cratere Voragine ed una nube eruttiva che si disperde in direzione sud-est, bloccato il traffico aereo dell'aeroporto di Catania fino a mezzogiorno. Funerali di Francesco Guccini, il cantautore che si è spento ieri a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una cerimonia per ricordarlo. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid ha già schierato 3.000 agenti e sale a 82 il bilancio dei morti. Sono attesi altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte 27 le città monitorate, oggi saranno 26 in rosso. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po è ai livelli critici, ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. Europei di nuoto, impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo Amplen d'Ori vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Siamo arrivati a venerdì 7 agosto, 10:03:30. Paolo Accorona è qui a Roma con me, lui è regia, io sono in studio ovviamente. E mi auguro che voi siate in posti ben refrigerati, che state passando una buona giornata, che siate felici, che siate sorridenti, che abbiate voglia di stare con noi fino alle 13. Noi ce la metteremo tutta per tenervi buona compagnia, ci proviamo ogni giorno e abbiamo delle carte da giocare di tutto rispetto, perché c'è tanta buona musica e ci sarà un ospite con il quale parleremo di luoghi bellissimi dove si mangia benissimo. E a proposito di cose da mangiare, venerdì quindi disturberemo anche Rita Monastero per farci dare una ricetta e poi le nostre rubriche, a partire tra poco dalla parola gentile del giorno, poi una storia bella che vi racconterò, una pillola di scienza, delle curiosità che arrivano dal mondo e poi basta, non vi anticipo altro perché tutto scoprirete attimo dopo attimo.

1978, So Lonely, tanto per gradire, tanto per un ottimo inizio in musica del magazine di oggi. Parola gentile del giorno, per iniziare appunto con gentilezza, oggi ho scelto la parola generosità, parola che arriva da lontano, dal latino genus, che indicava la nobiltà di nascita. Poi con il tempo quella nobiltà si è spostata dal sangue al cuore, perché la generosità è una forma di nobiltà, sì, ma nobiltà d'animo, la capacità di dare senza fare i conti, senza aspettarsi nulla in cambio, dare denaro, un gesto materiale, un aiuto concreto, ma anche qualcosa di non tangibile come il tempo, tempo offerto anche quando siamo di corsa, un sorriso regalato anche in un momento particolare per qualcuno che in quel momento ha veramente bisogno di un sorriso, oppure si può donare comprensione anche nei momenti in cui sarebbe più facile giudicare, quindi è un gesto piccolo ma rivoluzionario, tutto racchiuso nella parola generosità, che peraltro, come molte cose belle, è contagiosa, perché quando la ricevi ti viene voglia di passarla avanti, quindi una sorta di filo invisibile che collega le persone e rende le giornate più leggere. Quindi oggi abbiamo aggiunto al nostro vocabolario della gentilezza quest'altra bella parola, che è appunto la generosità, e magari oggi potremo provare a metterla in pratica essendo un po' generosi, donando qualcosa di noi agli altri, non cose materiali, però appunto tempo, sorrisi, ascolto, bellezza, musica.

10 e 16 minuti è il momento della storia del giorno, una storia che ci porta in Brasile per scoprire così il profilo di un artista che ha trasformato la bellezza in un ponte e quel ponte ha cambiato la vita di tante persone. Oggi vi racconto la storia di Vitz Muñiz e dei Catadores, i raccoglitori di rifiuti della più grande discarica del mondo, Jardim Gramacho. Siamo alla periferia di Rio de Janeiro, in Brasile. Vitz Muñiz è un artista brasiliano, cresciuto in un quartiere povero di São Paulo. La sua vita avrebbe naturalmente potuto prendere qualunque strada, ma un giorno, quasi per caso, grazie ad un incontro fortuito, scopre la sua vena artistica del tutto particolare. Per lui l'arte è sempre stata non soltanto una questione estetica, ma un modo per guardare il mondo da un'altra prospettiva, per trovare valore dove gli altri non lo vedono. Così un giorno si ritrova proprio in questa discarica enorme. Quindi immaginate un mare di rifiuti che si estende a perdita d'occhio, un luogo che sembra non avere spazio per la speranza e nel quale lavorano i catadores, uomini e donne che ogni giorno selezionano materiali riciclabili, salvando ciò che può avere una seconda vita. Persone che sono invisibili per la società ma sono fondamentali per l'ambiente, sono poveri ma ricchi di dignità. Stanchi ma non si arrendono. Così Muñiz decide di portare avanti un'idea folle ma al tempo stesso splendida, cioè realizzare dei ritratti di queste persone, dei catadores, usando proprio i materiali che loro raccolgono. Quindi li fotografa, poi insieme a loro ricostruisce quelle immagini usando pezzi di plastica, di vetro, di carta, di metallo, un lavoro collettivo. Quindi le mani che ogni giorno frugano nei rifiuti poi diventano mani che creano arte insieme a lui. E poi succede qualcosa di straordinario: i catadores, vedendo i loro volti trasformati in opere gigantesche, iniziano a guardare loro stessi con occhi diversi, quindi non più come persone ai margini ma come protagonisti, quindi non solo quelli che raccolgono la spazzatura ma parte di un'opera che parla al mondo. E quest'opera comincia davvero a parlare al mondo, perché le opere di Muñiz vengono vendute all'asta di Londra e il ricavato della vendita di queste opere va ovviamente tutto ai catadores per migliorare le loro condizioni di vita e sostenere anche la cooperativa che hanno creato e che li rappresenta. Quindi diciamo la parte bella della storia è proprio il riscatto, no? L'idea che non esiste un luogo, una persona che non possa essere guardata con rispetto, con cura, con un po' di luce e, perché no, come in questo caso, trasformata in opera d'arte. Quindi la bellezza, no? Un di relazione, qualcuno decide di vedere la bellezza che c'è in tutte le persone, anche in situazioni molto particolari. Se vi capita, digitate anche semplicemente appunto Muñiz Catadores e vedrete le immagini di queste opere meravigliose. Sono delle opere molto grandi per quel che riguarda anche le dimensioni, davvero splendide, che ritraggono i catadores proprio realizzate insieme a loro con tutti i materiali di scarto.

riascoltare questa di Cher. Sono le 10:21 minuti in questa prima ora d'estate. Abbiamo appunto questi nostri piccoli spazi fissi, queste piccole rubriche anche un po' per accendere la nostra curiosità, quindi tra poco sarà il momento della pillola di scienza che oggi ha a che fare con i gatti, e vi preannuncio che poi per le curiosità me ne sono andata in Catalogna, cioè magari ci sono andata cercando informazioni online, sarebbe bello stare lì in Catalogna, e vi parlerò di un festival molto molto particolare. Ricordate anche che abbiamo un indirizzo di posta elettronica, se avete voglia per qualunque motivo di iscriverci, di condividere con noi la vostra estate, quello che state facendo, quello che farete, quello che avete fatto, insomma quello che vi passa per la testa, potete iscriverci a diretta@radioinblu.it. Tra poco, come detto, per la scienza parleremo di gatti. Subito invece i ritmi della Bossa Nostra, questa canzone è tanto tanto bella, di Gaia.

Watch It Burn è proprio il titolo della nuova canzone energetica di Katy Perry. Siamo all'angolo della scienza, pillole di scienza. Oggi cerchiamo di rispondere a una domanda che forse una volta nella vita tutti ci siamo fatti: perché i gatti fanno le fusa? Allora, la risposta più semplice sarebbe per comunicare, però in realtà ovviamente non mi fermo a questo tipo di risposta, cerchiamo di articolarla un pochino di più. Le fusa sono un suono del tutto particolare, una vibrazione ritmica che nasce dalla contrazione dei muscoli della laringe, controllati da un segnale nervoso che va e viene a intervalli regolari. È come se il cervello del gatto inviasse una serie di piccoli impulsi, creando quel ronzio continuo che conosciamo bene, che tra l'altro Paolo sa anche, diciamo, simulare molto bene, lo fa molto bene. La prima volta che un gatto fa le fusa è da cucciolo, quando ancora non vede bene e si orienta soprattutto grazie ad altri sensi come il tatto e l'olfatto. Le fusa servono a dire alla sua mamma: sono qui, sto bene, continua a prenderti cura di me. Insomma, un linguaggio di contatto, di vicinanza. Poi da adulti i gatti continuano a fare le fusa, ma comunicano con esse degli stati d'animo diversi, ad esempio il benessere, quindi le fanno quando sono rilassati, accoccolati, tranquilli. A volte lo fanno come forma di richiesta, fanno le fusa per attirare l'attenzione o per chiedere qualcosa come il cibo, le coccole. A volte, e questa è la parte forse più sorprendente secondo me, i gatti fanno le fusa come forma di autoconforto, cioè sono feriti, sono spaventati, sono malati, e fare le fusa, cioè questo ronzio, li tranquillizza, li rasserena, quindi è una forma di autoconforto per l'appunto. Negli ultimi anni ci sono stati anche tantissimi studi che hanno mostrato che le fusa del gatto hanno una frequenza particolare che oscilla tra i 25 e 150 Hz, una gamma che favorisce la rigenerazione dei tessuti e la guarigione delle ossa. È come se il gatto avesse un piccolo meccanismo interno di autoriparazione, vibra per calmarsi, per ridurre lo stress e forse addirittura per guarire più in fretta. Quindi non è magia ma biologia, perché le vibrazioni a bassa frequenza possono stimolare la crescita ossea e ridurre l'infiammazione. Quindi quel suono che noi interpretiamo come contento è in realtà un linguaggio molto più complesso che unisce emozione, comunicazione e addirittura fisiologia. Insomma, i gatti fanno le fusa per dire tante cose: che stanno bene, che vogliono attenzione, che cercano conforto, e forse mentre fanno le fusa si curano anche un pochino. Quindi la prossima volta che avete un gatto vicino che si accoccola a voi e fa le fusa, adesso insomma abbiamo questi strumenti in più per cercare di capire che cosa ci sta comunicando con le sue fusa. E beh, è bello insomma, se avete un gatto fateci sapere se voi questa cosa la sapevate già. Sono le 10:31, recuperiamo Tiziano Ferro con Perdono.

0: Di gatti parlavamo, di gatti se ne intende Claudia che ci ha scritto dalla provincia di Roma perché ne ha due a casa e a proposito delle fusa le fanno molto spesso e probabilmente proprio per comunicare perché vogliono le coccole, questo ci ha scritto Claudia, grazie. È un po' anche a suggellare il piccolo angolo dedicato alla scienza. È il momento di andare a catturare una curiosità dal mondo e quest'oggi ce ne andiamo in Catalogna dove ogni anno si celebra uno spettacolo davvero molto affascinante, molto particolare, incredibile. Il Festival dei Castelli, le torri umane che sfidano la gravità e raccontano la cultura di un intero popolo. I castelli sono infatti delle torri umane costruite da squadre chiamate coies. Immaginate decine, addirittura a volte centinaia di persone che si incastrano come tessere di un mosaico vivente, la base larga e solida e poi piani che si restringono fino ad arrivare in cima ad un bambino che si chiama Anxaneta, che alza la mano per salutare la folla. Un gesto semplice ma il segnale che la torre è completa e ogni volta che succede il pubblico esplode in un applauso. Il momento più famoso di questa tradizione è il Concours des Castells, si tiene ogni due anni a Tarragona. Le coies, quindi queste squadre, arrivano da tutta la Catalogna, ognuna con i suoi colori, i suoi tamburi, la sua energia. La piazza si riempie di un silenzio concentrato, poi un crescendo di voci e alla fine un rumore che somiglia a un'onda, quindi la torre che sale piano dopo piano, uno spettacolo che unisce tradizione, forza, equilibrio e fiducia, perché naturalmente non basta essere agili per realizzare una di questi castelli umani, bisogna affidarsi agli altri e quindi fidarsi degli altri. Non sono soltanto acrobazie, i castelli sono anche simbolo culturale riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, rappresentano l'idea che insieme si può arrivare più in alto, che la forza non è individuale ma collettiva, che ogni ruolo è importante, dalla base che regge tutto al bimbo che corona la torre. E poi c'è un dettaglio bellissimo: prima che la torre inizi a salire, le persone della base si stringono, si avvicinano, si incastrano spalla dopo spalla, un momento di respiro condiviso, concentrazione e fiducia, un gesto che dice ci siamo, saliamo insieme. Quindi sicuramente un appuntamento, quello del Festival dei Castelli, molto curioso, pieno di storia, pieno di tradizione, molto suggestivo, credo, da vivere proprio lì a Tarragona. Quindi se capiterete, insomma, avrete la fortuna di vedere, secondo me poi alla fine respirerete insieme a loro, quindi ci sarà il momento del silenzio, il momento in cui la torre sembra magari non riuscire a tenere l'equilibrio e tutti trattengono il respiro, e poi l'apoteosi e l'applauso quando viene completata. Davvero molto molto bello.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola.

era ovviamente Bob Marley con Could You Be Loved. In questa calda estate si modificano anche le nostre abitudini, per forza, insomma, cambiano anche le cose che facciamo e anche gli accessori che utilizziamo. Leggevo che c'è stato quest'anno un vero e proprio boom di vendite di ombrelli per ripararsi dal sole, quegli ombrelli proprio pensati, no, per ripararsi dal sole. C'è in modo particolare un'azienda che ora non sto a citare, che ha proprio avuto un boom di vendite, esaurito tutte le scorte, un'azienda che produce questi ombrelli molto particolari. Da qualche tempo gli erano stati commissionati per i fedeli di Piazza San Pietro, perché naturalmente soprattutto nei mesi estivi la folla che è lì tante ore in piazza sotto al sole tende naturalmente, insomma, a rischiare l'insolazione, e beh, insomma, hanno esaurito tutti i pezzi realizzati quest'anno già nel mese di luglio, evidentemente. E anche questo è uno strumento che un tempo vedevamo soltanto in mano, no, agli asiatici, giapponesi, coreani, che arrivavano nel nostro paese, e che invece stiamo cominciando a riscoprire anche noi per poter camminare sull'asfalto delle nostre città senza rischiare un'insolazione, e quindi cambiano le nostre abitudini.

0: fare spesso i Beach Boys, ma la cosa ci piace proprio tanto tanto tanto. Ci piacerà anche tantissimo, dopo il notiziario delle 11, fare un giro in Valtellina, alla fine del quale non so quanti chili avremmo messo su, perché ce ne andremo ad assaggiare il Bitto Dop, i Pizzoccheri, la Bresaola, tutti i buoni vini prodotti in Valtellina, le mele della Valtellina. Naturalmente passeggeremo, perché faremo un itinerario che però appunto ci porterà soprattutto a degustare le prelibatezze di questo territorio davvero splendido. Quindi insomma, se avete un po' di appetito, attenzione, io vi ho avvisato, ci saranno delle controindicazioni alla chiacchierata che faremo con il nostro ospite. All'appuntamento con l'informazione arriviamo con un brano che ha qualche anno. Lei è Angelina Mango.
1: Io non ho piani

0: News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso tranne Bolzano, domani 21.

guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride. E continuano gli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia. Un ennesimo raid con droni ucraini si è stato effettuato contro una struttura della società di vendite online Wildberries, provocando un incendio in un centro logistico dell'azienda a Ekaterinburg. A Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche. Alla domanda sulle affermazioni del presidente Zelensky sul disperato bisogno di sistemi di difesa aerea Patriot, Trump ha dichiarato: servono i missili anche a noi. Prima ha ucciso i suoi nonni usando una loro pistola, poi si è recato nella sua scuola a nord di Bangkok e ha ucciso 3 insegnanti e 3 studenti. Questo è l'ultimo aggiornamento della polizia in un comunicato riguardo la sparatoria in una scuola superiore nella provincia di Nontaburi. Arrestato dalla polizia di Milano un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Lonely in the Future dei The Strokes.

0: 19 minuti dopo le news del nostro disco in blu 2000 della settimana, siamo pronti ad avere un ospite con il quale non due ma sette spunti di viaggio vi daremo, che uniscono natura, gusto e cultura. Siamo in una zona del nostro paese davvero meravigliosa, la Valtellina, e sono felicissima di avere con noi Marco Chiapparini, coordinatore responsabile marketing del consorzio di tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, nonché referente del distretto Valtellina. Marco, buongiorno, ben arrivato.
1: Buongiorno e grazie per questo invito.
0: Grazie a lei. Io ho già avvisato i nostri ascoltatori che se hanno un languorino si trasformerà in una voragine mentre noi parleremo, perché visiteremo dei luoghi bellissimi, ma lungo il cammino la sensazione è che assaggeremo tante cose buone.
1: Ma sicuramente la Valtellina ci offre molti spunti, sia culturali sia paesaggistici, ma anche agroalimentari, per cui è una gioia per il palato, una gioia per il cuore, una gioia anche per gli altri sensi, e questa sicuramente è una cosa che vale sempre la pena tenere in considerazione.
0: Ci mettiamo in cammino lungo il sentiero Valtellina.
1: Certo, beh, questo sentiero che si snoda lungo tutta la Valtellina, che è una valle tra due catene montuose, già questo fa capire la particolarità, che da Colico arriva fino a Bormio, per cui passa da meno di 200 metri sopra il livello del mare fino a oltre 1200 metri. Già questo ci fa capire le escursioni altimetriche, e stiamo parlando di oltre 114 chilometri. Questo insomma è un valore, è importante. Ma lungo questo percorso ci sono veramente, abbiamo individuato 7 tappe, potrebbero essere molte di più, però fermiamoci a queste 7 tappe proprio perché ci è sembrato bello poter ricomprendere alcuni punti strategici. Voglio dire, Morbegno, che è la prima cittadina che si incontra in questo percorso, è bellissima, cioè, ci sono particolarità architettoniche, palazzi antichi, Palazzo Malacrida, che è bellissimo, con delle sale affrescate meravigliose. Però vicino a Palazzo Malacrida, non tanto distante, si trova questo luogo, questa bottega della famiglia Ciapponi, in cui è possibile vedere delle cantine meravigliose, ma anche delle cantine di affinamento dei formaggi. Tengono addirittura forme di vitto di oltre 10 anni. Questo formaggio dal peggio, prodotto solo in estate, con questi profumi incredibili che evolvono in questi 10 anni. Ecco, questo è il primo spunto. Oppure, partendo da Morbegno, o in macchina o in bicicletta o facendo una bella passeggiata lungo il fiume Bitto, si può andare o in Val Gerola o in valle di San Marco, e da lì scoprire anche alpeggi belli come l'Alpe Lago, l'Alpe Piazza, Orta Soliva, Pedena, e andare a visitare anche alcuni rifugi dove poterle anche degustare queste prelibatezze. Insomma,
0: direi. Quindi questa già è una prima tappa che unisce appunto anche insomma dei luoghi belli come Palazzo Malacrida, a cui faceva cenno, la natura e le cose buone da mangiare. Potremmo fermarci anche a Sondrio.
1: Certo, Sondrio è la città capoluogo di provincia, e molti pensano che sia soltanto un luogo di servizi, invece è molto bella, ha dei palazzi, c'è Castel Masegra e c'è tutta una serie di percorsi lungo il centro storico, e nelle vicinanze da qui passano delle camminate bellissime verso, per esempio, Castel Grumello, il castello di Mancapane, che sono tutte zone che si ritrovano, tutti palazzi, castelli medievali che si trovano attorno alla città. Ecco, e in questi luoghi possiamo veramente degustare. Noi qui abbiamo individuato la Bresaola della Valtellina IGP, che è ultra nota, ma semplicemente perché mangiare un panino con la Bresaola, che viene riconosciuta per le sue qualità in ambito sportivo, alimentare, nell'alimentazione sportiva, uno può fare queste splendide camminate in mezzo ai vigneti, in mezzo a tutte queste bellezze. Ad esempio, non abbiamo citato tutto come dicevo nel comunicato, ma un'altra parte è questa chiesetta della Sassella, della Madonna della Sassella, che è bellissima ed è immersa dentro i vigneti, e attorno a tutti questi vigneti ci si arrivava tramite un sentiero dei 12 apostoli, perché c'erano tutte le cappelle dedicate, cioè voglio dire, delle cose che uno non le vede di persona non le può immaginare, però è veramente affascinante.
0: Sì, tra l'altro lei citava i vigneti, quindi il passaggio al vino e ai calici è immediato. Se io arrivassi a Sondrio il 10 agosto, cosa potrei fare?
1: Assolutamente, cioè Calici di Stelle, questa splendida manifestazione lungo il percorso del centro storico, è possibile degustare i vini di Valtellina con un carnet acquistabile in quei giorni e con il proprio bicchiere assaggiare tutti i vini fino ad arrivare a Castel Masegra, e lì si degustano gli sforzati, per cui tutte le denominazioni, dai IGT ai Rosso di Valtellina DOC, ai Valtellina Superiore e allo Sforzato di Valtellina, per cui vini incredibili a base di nebbiolo, localmente chiamato Chiavennasca, per cui dei profumi che ci veramente inebriano all'interno di queste vie storiche, molto belle.
0: Mamma mia, che meraviglia! Profumi e cose belle da vedere e da assaggiare sicuramente non mancheranno neanche se arriviamo a Chiuro e Ponte in Valtellina.
1: Assolutamente, Chiuro e Ponte in Valtellina sono due località che nei secoli un po' si contrapponevano, però nella realtà sono molto legate per la loro, sia visivamente che per la loro bellezza. Chiuro, dove c'è anche una latteria importante, la latteria di Chiuro con uno spazio dove si possono provare tutti i formaggi, il Valtellina Casera dopo, il Bitto dopo, hanno tutte le zone di stagionatura molto belle, ma poi andando lungo i percorsi si arriva, che so, alla chiesa di Sant'Andrea, c'è tutto un'area dei disciplini, per cui tutta una cappella di disciplini, poi si sale, si va a Ponte facendo una strada in mezzo ai Meleti, e da lì si arriva a Ponte con questa bella chiesa di San Maurizio, la statua principale dedicata a Giuseppe Piazzi, un astronomo veramente incredibile. E questa cosa qui ci fa capire anche come in mezzo alle bellezze i Meleti sono bellissimi da vedere e producono queste mele, le mele di Valtellina e IGP, che hanno questi profumi, questi colori, e che rendono veramente più viva più vivo il versante. Questo secondo me è una cosa che trasforma la bellezza di questi luoghi, effettivamente.
0: Senti Marco, avevo sentito parlare della viticoltura eroica, che cos'è e dove ci porta?
1: Allora, il versante eretico della Valtellina, il versante nord, che è il più soleggiato, per oltre 50 chilometri è costeggiato da questi splendidi vigneti, tutti costruiti su terrazzamenti, si calcolano 2500 chilometri di muretti a secco, e tra l'altro l'arte di costruzione dei muretti a secco è patrimonio immateriale dell'UNESCO, e questa sicuramente è una cosa molto particolare, e lungo questi percorsi si possono trovare i vigneti, ci sono tutti i percorsi dei pellegrini, c'è anche un cammino mariano che si estende lungo tutti questa via dei terrazzamenti, e si possono scoprire le piccole chiesette, le piccole cantine, e a novembre proprio in quell'area fanno anche una corsa, la Wine Trail, che è effettivamente una corsa, un'intuizione incredibile, che da Tirano o da Castione o da diversi punti, Chiuro stesso, è possibile partire facendo questa corsa in mezzo ai vigneti, in mezzo alle cantine che si trovano al suo interno.
0: Wow.
1: Una cosa incredibile.
0: Sì, davvero, davvero incredibile. Naturalmente siamo in Valtellina, i pizzoccheri me li concederai, un bel piatto di pizzoccheri.
1: Assolutamente, poi siamo vicini a Teglio che è la patria di pizzoccheri, ma la Valtellina prende il nome da Teglio, Tellina Vallis, già dal V secolo d.C. che veniva citata la Valtellina come valle di Teglio, per cui sicuramente aveva già una sua grande importanza storica, ma È incredibile perché siamo a 900 metri, ci sono ancora adesso molti campi di grano saraceno, c'è ancora adesso uno dei mulini storici, il mulino Menaglio, dove è possibile vedere anche la rappresentazione della macinatura. È vero che la produzione di grano saraceno ormai non è più come un tempo, però è sicuramente un fascino che si riporta, e anche le culture locali sono state mantenute con le semenze originali, proprio per mantenere questo prodotto vivo ancora nelle nostre terre. E è sicuramente un percorso magnifico, e oltretutto in autunno ci sono proprio i periodi del pizzoccaro d'oro, dove è possibile assaggiare all'interno di tutti i ristoranti di Teglio e zona i pizzoccheri della Valtellina. E questo è un bel momento.
0: Sì, assolutamente. Poi l'autunno credo sia peraltro una bellissima stagione per venire sul vostro territorio. Non possiamo non salire a bordo, e con questo purtroppo concluderemo il nostro viaggio, a bordo del trenino rosso del Bernina.
1: Certo, finiamo con un patrimonio dell'UNESCO, finiamo a Tirano, una cittadina molto bella per un bel centro storico, la Basilica di Madonna di Tirano, che è la patrona della Valtellina, e da lì parte anche il percorso che da Tirano vi porta a San Moritz e all'interno del Canton Grigione. Considera che Tirano è a 2 chilometri dal confine con la Svizzera, per cui un breve percorso, ma da lì parte tutto e comincia a salire fino ai 2252 metri, 56 metri, dipende da dove si prende l'altezza, del passo del Bernina, per cui un'escursione di meraviglie, assolutamente perfetto in tutte le stagioni. E a Tirano è nota ad esempio per i quiche, che sono delle deliziose frittelline di grano saraceno ripiene di formaggio. Chi va tanto in Valtellina conosce sicuramente gli chat, che invece sono delle tipo di bignè fatte delle vignole fatte sempre fritte grano saraceno ripiene. A Tirano invece erano delle frittelle più basse che si chiamano quiche, per cui c'è di tutto.
0: C'è di tutto, sì, il mio sospiro finale, insomma, lamentala, è così giusto, la tristezza di non poter addentare qualcosa di tutto quello di cui abbiamo parlato. Comunque abbiamo dato un piccolo antipasto, poi chi sarà sul territorio vedrà luoghi meravigliosi, conoscerà storie bellissime che hai saputo molto ben raccontare, Marco. Io invito anche i nostri ascoltatori ad andare sul sito del distretto agroalimentare Taste of Motion, www.valtellinachegusto.it, anche per recuperare tante informazioni. Marco, grazie.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Anche per noi, passa un buon weekend.
1: A tutti voi, grazie.
0: Grazie, grazie mille, veramente ci ha fatto sognare per 10 minuti Marco Chiapparini, è stato davvero molto molto bello. Continuiamo con Saif.

si intitola Joy, una bella carica di gioia e musica nel nostro magazine 11:28 minuti, sempre Paolo Accorone in regia, siamo a metà strada nel nostro percorso del mattino, facciamo una tappa in provincia di Udine a Pradamano. Non so se avete già letto la notizia di questi giovani imprenditori in erba il cui sogno di raccimolare una piccola somma per comprarsi un motorino è stato infranto da un troppo zelante concittadino. Insomma, vi racconto com'è andata. Allora, un gruppo di ragazzini tra i 13 e i 14 anni, appunto, che vivono in questo centro in provincia di Udine che si chiama Pradamano, avevano il sogno di comprarsi un motorino, un Ciao, il mitico Ciao. E che cosa hanno fatto? Hanno messo in piedi un banchetto nel quale vendevano dolci e bevande fatte in casa, la limonata, come nei film americani, no? Che si vedono a bordo della strada questi ragazzini con dei banchetti improvvisati che vendono la limonata. La vendevano anche loro, vendevano anche del caffè, delle fette d'anguria, dei muffin, chiedendo un'offerta di un euro e 50 per appunto mettere da parte una piccola somma da destinare alla realizzazione di questo sogno. Quindi si sono messi lì sotto un ombrellone con le sdraio, il tavolino, il cartello e i generi alimentari che vendevano. Molte persone si sono fermate, hanno fatto acquisti, evidentemente hanno così con un sorriso sostenuto la causa e anche fatto complimenti, no, per l'intraprendenza, no, di questi ragazzi. Qualcuno evidentemente se n'è avuta male, un pochino più rigido, ha pensato di fare una denuncia formale alla polizia locale, quindi ha denunciato i ragazzi. Chiaramente non ha potuto l'autorità non intervenire, è andata e evidentemente ha dovuto ammonire gli adolescenti, che ovviamente non avevano le autorizzazioni necessarie per vendere beni alimentari, quindi hanno portato tutto via e il loro sogno imprenditoriale di motorino per il momento si è spento. Però molti concittadini hanno mostrato comunque la loro solidarietà, i ragazzi non si danno per vinti, hanno diffuso online un messaggio in cui hanno ringraziato tutte le persone che li hanno sostenuti, promettendo che si impegneranno nella ricerca di nuove iniziative per accogliere il denaro necessario. Quindi il loro sogno non è stato riposto nel fondo di un cassetto, ma sono sempre lì con le loro menti creative a cercare un'altra soluzione.

0: 1984 abbiamo recuperato questo brano dei Duran Duran, erano gli anni d'oro dei Duran Duran, gli anni 80, New Moon on Monday, 11:38 minuti, questo è il Magazine Blu 2000, andiamo avanti fino alle 13, andremo a disturbare anche Rita Monastero, a meno che sia sotto l'ombrellone, però insomma le diamo anche la possibilità di non rispondere, però nell'ultima ora la proveremo a disturbare per farci dare una ricettina da mettere in pratica, perché no, durante il weekend. E tra poco invece parleremo di eventi che arriveranno forse a Roma. Sarà vero che gli Oasis arriveranno a Roma nel 2027, ma quando ci sarà l'annuncio? Ne parliamo tra poco.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Jamiroquai, Deeper Underground, sulle cui note saluto Sara che ci ascolta da Bologna, un abbraccio forte forte e un bacio speciale appunto a Sara. Parlavamo degli Oasis perché ormai insomma la voce circola da diverso tempo, si aspetta la conferma che in realtà non è ancora arrivata di un arrivo in Italia, in modo particolare a Roma degli Oasis. Si parla del 2027, dello Stadio Olimpico, di un paio di date a luglio. In realtà insomma il calendario del tour dovrebbe già essere stato scritto, cioè nero su bianco, cioè loro lo hanno deciso e pare che insomma tutte le tappe siano già state fissate, gli stadi prenotati, però la notizia ufficiale non c'è. Potrebbe essere Venezia l'occasione in cui i due fratelli daranno l'annuncio, perché ormai la presenza degli Oasis alla Mostra del Cinema di Venezia non è soltanto una voce, pare confermata, perché in occasione della 83esima edizione del festival ci sarà la premiere mondiale del documentario diretto da Dylan Southern, proprio dedicato agli Oasis, un film della durata di 122 minuti che racconta l'impatto emotivo del tour del 2025, mostrando materiali dietro le quinte, le prove, le prime interviste. Quindi sarà sicuramente una bella occasione, perché no, anche l'occasione di annunciare il tour che verrà, e quindi tutti i fan degli Oasis naturalmente sono già pronti e stanno già scaldando le dita, secondo me, per poter essere più veloci sulla tastiera poi per accaparrarsi i biglietti, semmai appunto si parlerà di uno o due concerti allo Stadio Olimpico di Roma, chissà. Come Inside, questa è Paul McCartney.

Francesco Baccini, ovviamente. Prosegue il caldo, l'ondata di calore non molla ed ecco che il Comune di Roma, che aveva già messo in campo una bella iniziativa che si chiama Il Grande Freddo, che si sarebbe dovuta concludere questa settimana, ha deciso di prorogare appunto l'iniziativa fino al prossimo 14 agosto. Sono delle occasioni di svago e di fresco, soprattutto per la cittadinanza, quindi dei luoghi climatizzati, le biblioteche, alcuni cinema che accolgono gratuitamente i cittadini. Per quel che riguarda i cinema, c'è un calendario, insomma, uguale per tutti i cinema aderenti di film, due proiezioni nel primo pomeriggio, insomma una bella iniziativa che a grande richiesta appunto è stata prorogata anche per tutta la prossima settimana, visto che purtroppo le temperature non calano e non caleranno, caro Paolo. Poi tu te ne vai in ferie, che ti importa a te di noi che a Roma moriremo d'afa e non dormiremo la notte, le famose notti tropicali? Vabbè, ma è giusto, è giustissimo. Allora, un paio di canzoni, la prima direttamente dagli anni 80, un bellissimo brano dei Cure. Dagli anni 80 arriverà anche la canzone seguente, anch'essa molto molto carina. Poi l'appuntamento con l'informazione, quello delle 12, e poi un'altra ora da passare insieme con musica, chiacchiere e anche tante cose gustose di cui parlare.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, al microfono Franco Rossi, buongiorno. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono previsti temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso tranne Bolzano, domani 21. In giallo ci saranno Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona. Allarme siccità, soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po a livelli critici, ai minimi storici e altri fiumi e laghi. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. La Coldiretti lancia l'allarme per le coltivazioni in vasi vuoti, manca l'acqua. Golfo Persico, Stretto di Hormuz, l'accordo tra Iran e Oman è quasi definitivo, mancano ancora alcuni dettagli. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli remeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia ferendo 11 civili. E continuano i raid reciproci Ucraina-Russia, un ennesimo attacco con droni ucraini contro una struttura della società di vendita online russa Wildberries.

0: genere da 14 anni che ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive così il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti, 22 le persone ferite. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e condotto in carcere un sedicenne italiano di origine straniera, residente nel Comasco, con l'accusa di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, con l'emissione di una nube vulcanica dal cratere Voragine e per le condizioni del vento, all'aeroporto di Catania fino a mezzogiorno gli arrivi dei voli sono stati temporaneamente sospesi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Orizzonte in Blu.

0: DNA.
1: Una delle canzoni di quest'estate 2026, Gabri Ponte, Jovanotti, DNA. Non manca mai, neanche in pieno agosto, neanche quando il caldo non dà tregua, lei c'è sempre. È la mia, come dire, il mio punto di riferimento costante, il mio faro, la nostra Rita Monastero. Buongiorno.
2: Buongiorno Daniela carissima, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Tuttavia mi hai fatto una presentazione, insomma, di quelle importanti, grazie.
1: Prego, te la meriti, ma è vero, guarda, sei veramente un punto di riferimento per noi ormai da tanti, tanti anni. Guarda, io ricordo la prima volta in assoluto che ho conosciuto Rita Monastero. Anche ed era io. Per parlare di pane, di panificazione, sì. Sei venuta diverse volte in studio, ci hai anche donato un po' del tuo lievito madre, io questa cosa non l'ho dimenticata, e poi insomma è nata un'amicizia,
2: io di questo sono felicissima, veramente ti ringrazio Dani, perché è bello quando poi le amicizie sono reciproche, no? Quindi
1: sì, sì, davvero, davvero. Rita cara, che cosa ci suggerisci di preparare oggi?
2: Guarda, oggi con affetto ti dono una delle mie ricette più amate. Tu sai che io sono salentina, no? Sono pugliese comunque. E quindi oggi vi voglio parlare di un fritto pugliese che è il calzone. Ho detto anche a Bari panzerotto, perché tu sai che in Puglia ci sono delle realtà un po' slegate, dove tuttavia si realizzano delle ricette simili, a volte cambia qualcosa, però diciamo il panzerotto o il calzone sono praticamente quella mezza luna di pasta lievitata fritta ripiena di mozzarella e pomodoro. E quindi tu lo conosci sicuramente.
1: Certo che sì.
2: Certo. Però molte persone se lo comprano in rosticceria, invece fatto in casa è un'altra cosa. Allora andiamo, segnate questa bella ricetta: 500 grammi di farina, però divisa fra 250 di semola rimacinata di grano duro e 250 grammi di farina 0 o 00. Per questa dose di farina noi in Salento utilizziamo mezzo cubo di lievito di birra. Tu conosci bene i cubi, sai che in Italia sono un peso omologato, sì. No? Sono 25 grammi, all'estero invece te lo vendono in panetti enormi, quindi mezzo di questo cubo. Poi bisogna aggiungere diciamo un bel 8 grammi di sale. 8 grammi di sale sono praticamente un cucchiaino e qualcosa, un cucchiaino sono 5 grammi di sale. E poi ci vuole dell'acqua per impastare. Aspetta, però non ho finito, qui ci sono delle piccole varianti. C'è chi mette una ventina di grammi di strutto, sai che in Salento lo strutto, ma nel meridione lo strutto si usa tanto. Oppure c'è chi ci mette 2 cucchiai di olio nell'impasto. Io preferisco lo strutto sinceramente, perché dà una compattezza particolare alla pasta, anche molto saporito. Poi insomma dai, quei 20 grammi non impattano su nulla. A questo punto io impasto con acqua, quella che ci vuole per ottenere un composto morbido, non appiccicoso assolutamente, deve essere sodo ma non duro, e tu sai che cosa intendo, cioè deve essere maneggevole, manipolabile questo impasto, deve essere liscio, vellutato, non deve avere grumi, per cui lavoratelo o a mano come facevo io da ragazza, oppure nell'impastatrice in planetaria, non cambia nulla. Lo mettete a lievitare e lo lasciate lì, e chiaramente in estate, fino ai miei qui 30 minuti anche massimo 40, e con 40 gradi all'ombra già l'impasto è lievitato. Comunque se li fate in inverno, un'oretta e mezzo, garantite il tempo del raddoppio, nel frattempo dovete occuparvi del ripieno. Allora, per questa dose di farina consideriamo un bel fior di latte, più o meno 250 grammi di mozzarella vaccina, che voi dovrete tagliare a cubetti, mettere in un colapasta, e all'interno di una ciotola e dovrà rilasciare il suo latticello. E questo è molto importante, perché altrimenti si bagnerà il latticello. Meglio utilizzare la mozzarella del giorno prima. E poi vi procurate dei pomodori pelati, diciamo che ne basteranno un 150 grammi, perché il segreto è questo, come mi fu insegnato la prima volta: più mozzarella e meno pomodoro. Il pomodoro lo schiacciate fritta, preferibilmente anch'esso all'interno di una, di un piccolo setaccio, e ci mettete, lo lasciate perdere l'acqua, e poi me lo condite con un po' di un filino di olio, del sale e del pepe, ci sta bene. Basta, è finita. Quando l'impasto sarà pronto dovrete suddividere in pallette tutte uguali, eh? Non voglio vedere un calzone più grande, un calzone più piccolo. Decidete un peso e fate quello, generalmente 100 grammi. E lo dovete stendere, ognuna di questa palletta andrà stesa in un fondo, e poi metterete la, un po' di ripieno al centro del fondo, quindi mi raccomando più pomodoro, più mozzarella e meno pomodoro, e poi io ci metto anche una bella passata di parmigiano o di grana, così una spolverizzatina ci sta bene e dà sapore. Dovete chiudere a mezzaluna. In casa si usa passare con i rebbi della forchetta, sì, per essere sicuro. Io non lo faccio, e vi do un consiglio proprio da professionale: bagnate i bordi con il dito, bagnate i bordi del cerchio di pasta lievitata, e quando schiacciate poi si attacca meglio ancora albume anziché acqua. Questo è proprio il segreto.
1: Sigilla proprio l'albume.
2: Sì, sigilla. Guarda, ti ho donato una perla oggi. Dopodiché friggete in olio profondo. E questo è un altro trucco. Se non avete l'olio profondo, i panzerotti si aprono. Deve essere olio profondo. Come sempre, la temperatura quando si frigge sui 190 gradi. Non deve essere troppo caldo, altrimenti brucia fuori e dentro non si scioglie neanche il formaggio. Si girano da soli proprio perché l'olio è profondo. Li scolate, li friggete tutti. Io quando faccio questa operazione accendo il forno sugli 80 gradi, e man mano che scolo il fritto lo metto dentro, insomma, affinché rimanga tiepido. E poi buon appetito, amici. Cioè, questo è il nostro street food, ma noi ce lo facciamo in casa, e per tradizione nelle famiglie si fanno le panzerottate con gli amici, poi noi siamo sempre di famiglie numerose, no? Qui in Salento, insomma, in Puglia, per cui sai, quando si sta tutti insieme si frigge e si mangia.
1: Mi sembra giusto, una panzerottata tutti insieme, che bello.
2: Una panzerottata.
1: Ricetta tutto sommato semplice, devo dire, sì, quindi assolutamente abbordabile per tutti, dal risultato garantito, mi sembrava di sentire il profumo, bontà delle bontà. Rita, grazie.
2: Grazie a te Daniela, grazie a te, fai sti panzerotti. E poi fammi sapere come sono venuti. Mi raccomando, amici, i segreti che vi ho dato.
1: Assolutamente. Prendo nota, non me ne avere a male se li farò un po' più in là, perché questo weekend a Roma danno di nuovo 38-39 gradi, quindi forse mi prendo ancora qualche settimana di tempo prima di frangere i panzerotti. Però la ricetta sta lì, la metterò in pratica.
2: Se no faremo una panzerottata a Roma.
1: Va bene. Perché no? Rita, intanto grazie, so che ci sentiremo la prossima settimana, quindi intanto buon weekend.
2: Certo, io aspetto con gioia di riascoltare la tua voce.
1: Grazie infinite. Ciao. Rita Monastero, meravigliosa come sempre. 12:19, cominciamo con la musica. Questo è il Magazine Blu 2000.

0: Love Life, Maria da Milano. Ho sentito la ricetta di Rita Monastero apparenti in Sicilia, e anche lì fanno una giornata in cui si cucinano e mangiano i panzerotti. Direi ogni occasione buona per mangiare e stare insieme, che è la cosa poi più bella, devo dire. Può capitare, potrà capitare anche a voi, insomma, di non poter partire, no? Durante le vacanze, di avere dei giorni di ferie ma non potersi permettere una vacanza fuori casa. E allora c'è una parola che indica la vacanza a casa, si chiama proprio staycation, parola ovviamente anglosassone, mix tra stay e vacation, quindi tradotto vacanza a casa propria. Si può in qualche modo trasformare questa condizione, che magari è dovuta a delle situazioni contingenti, in comunque una condizione che ha i benefici della vera villeggiatura. Dobbiamo però seguire una serie di consigli che non vi do io, ovviamente ho fatto miei i consigli che gli esperti hanno dato proprio in occasione di questa situazione, ma che secondo me ci possono aiutare tutto sommato a ottimizzare anche le ferie casalinghe. Allora, prima cosa, quando noi di solito partiamo, che sia in un'altra città italiana o all'estero o lontanissimo, creiamo un confine, no? Tra la nostra vita professionale e la nostra vita personale. Magari il primo giorno controlliamo le mail di lavoro, però a un certo punto ci stacchiamo un po' dalla routine. Ebbene, prima cosa da fare, anche se la vacanza, le ferie le fate a casa, è creare questi confini rigorosi, quindi disattivare le notifiche professionali, non essere sottoposti a un confronto costante con tutto quello che della nostra quotidianità di solito ci provoca frustrazione, bandire i compiti domestici ordinari, cioè vale a dire siamo a casa ma non dobbiamo necessariamente rifare il letto, pulire, insomma facciamo quello che faremmo se noi fossimo fuori casa nostra. E per questo potremo anche cercare di ricreare a casa nostra la sensazione piacevole che talvolta abbiamo quando soggiorniamo in strutture di vacanza, quindi che so, in camera da letto utilizziamo le lenzuola migliori, facciamo una colazione pigra di quelle belle curate come si fanno ai bed and breakfast, ritagliamoci il tempo per la lettura di un buon libro, in bagno magari se avete la vasca da bagno fate proprio il bagno con gli oli essenziali, una candela accesa, o comunque per le signore ma anche per gli uomini che ci tengono, dedicatevi alla skin care, quindi vi fate la pulizia profonda del viso, una bella maschera, qualcosa insomma di appagante. Se avete un balconcino, trasformatelo in un angolo accogliente dove poter magari la sera leggervi un buon libro. Poi, come se foste in vacanza, la staycation può essere anche l'occasione per conoscere meglio la città in cui vivete, quindi proprio come se foste dei turisti, nel nostro caso a Roma, prendete, che ne so, la guida e andate a visitare un museo, andate a visitare il Colosseo, fate un giro ai Fori Imperiali. E poi perché non regalarsi una micro avventura di pregio, proprio quelle cose che magari facciamo in vacanza, la degustazione guidata di un vino del territorio, un percorso benessere in una spa. Certo, non sarà come essere andati a Parigi una settimana o alle Maldive, però almeno quei giorni di ferie li avete passati in una maniera un po' diversa dalla vostra quotidianità, perché poi l'obiettivo delle vacanze è proprio quello di spezzare la routine, e con un po' di impegno in più ci possiamo riuscire anche a casa nostra. Perché no? Bisogna tentare un pochino di metterle in pratica queste piccole semplici regole.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

E poi, tra l'altro, tornando alla staycation di cui abbiamo parlato poco fa, un altro consiglio aggiuntivo che mi ero dimenticata di darvi, ma che secondo me è altrettanto prezioso, è fare un'altra cosa che di solito facciamo in vacanza. In vacanza guardiamo molto meno l'orologio, anche per quel che riguarda proprio i ritmi biologici. Ci capita magari di pranzare alle 4 del pomeriggio, di cenare più tardi, di svegliarci più tardi perché siamo andati a letto tardi. E insomma, nelle vacanze a casa, anche lì l'orologio biologico ci possiamo permettere per qualche volta di scardinarlo, quindi decidere magari la sera di fare un bel giro in città, poi tornare, fare una maratona di serie TV e andare a letto alle 6 e svegliarci a mezzogiorno. Siamo in vacanza, perché non farlo? Insomma, sono piccole cose che rendono, insomma, un po' più vacanza la vacanza a casa.

0: Bellissima, 1971, Changes, David Bowie. Diamo subito uno sguardo alle schiscette del giorno che vedono per il nostro Paolo: insalata pomodori e fagioli rossi, pollo e melanzane grigliate per Emiliano, abbiamo un buon riso col tonno per Stefano, Emanuele, rigatoni alla matriciana. Beh, insomma, tutto bene. Quando si mangia e quando si vede la luce della pausa pranzo, tutto procede bene. Poi c'è la musica.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Ed è capitato in alcune zone d'Italia che sia comparsa la nebbia in questi giorni, o non ovviamente per il freddo, ma anzi per l'umidità e il caldo, pianura tra Treviso, Padova, Venezia. Questo fenomeno, che in dialetto locale si chiama fumara, mentre Venezia lo chiamano caigo, e insomma una nebbia, un'umidità che nei bassi strati si viene a creare con il raffreddamento notturno del suolo, a cui si aggiunge pochissima ventilazione e condizioni anticicloniche, fanno sì che il vapore si condensi ed ecco che arriva questa nebbia calda, evidentemente molto calda, fenomeno che è stato fotografato e foto insomma che circolano molto online. Ci avviciniamo al momento dei saluti, lo facciamo come sempre al suono di musica. Era il 2000 quando Nicola Fabi ci cantava questa.

anche oggi si avvicina l'ora del pranzo, quindi è il momento di salutarci, anche perché alle 13 ci sarà il prossimo appuntamento con l'informazione. Naturalmente sentiremo con voi le ultime notizie. È stato con noi quest'oggi e lo ringraziamo Marco Chiapparini, referente del distretto Valtellina. Ci ha dato tanti buoni motivi per andare in Valtellina durante l'estate, ma anche poi durante il resto dell'anno, per vedere posti meravigliosi e assaggiare i prodotti DOP di questa zona, davvero incredibili e buonissimi. Un grazie va anche a Paolo Accorona, al quale auguro buone ferie, perché noi domani ci saremo qui con il magazine Blu 2000 versione weekend. Sarà con Samira Rocchetti, perché sono arrivate appunto le ferie per Paolo Accorona, al quale auguro davvero tanta gioia, tutta quella che merita, e tanti giorni felici. Naturalmente tanta felicità anche a voi. Se avete voglia rimanete sulle nostre frequenze, perché poi alle 14 o giù di lì arriva Max Occhiato, vi terrà compagnia per due ore. Intanto c'è Cesare Cremonini.

0: In Blu 2000, news.
1: 26 le città da bollino rosso per il caldo, l'ondata di calore andrà avanti nonostante qualche temporale al nord, allarme siccità, coltivazioni a rischio, mancano gli invasi. Golfo Persico, l'accordo tra Iran e Oman per lo stretto di Hormuz è fatto, mancano ancora però i dettagli, atteso un patto di difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ucraina e Russia, ancora scambio di attacchi, Russia ha colpito un'altra sede di un centro di un commercio online, fuoco su alcune città ucraine, Trump risponde a Zelensky, i missili Patriot servono a noi. Affinché il mondo abbia vita è il motto del viaggio apostolico del Papa in Francia dal 26 al 28 settembre prossimi. Leone XIV toccherà Parigi, Lourdes, Metz, è previsto anche un incontro riservato con le vittime di abusi. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè in regia. Dunque 26 le città da bollino rosso oggi, il caldo non dà tregua anche se il maltempo con forti temporali si affaccia al nord. Lucia Ascione.
2: 26 le città da bollino rosso, unica eccezione Bolzano, e gli esperti meteo mettono le mani avanti. L'estate 2026 potrebbe polverizzare i record del 2003. Ad aggravare il quadro anche le temperature notturne che, complice l'afa, non accennano a calare. Non mancheranno comunque rovesci, acquazzoni anche di forte intensità. Stanno già interessando il Triveneto, precipitazioni temporalesche con possibili intense grandinate si abbatteranno sulle aree interne e di rilievi del centro-sud. Il caldo persiste

0: Diretti rilancia la necessità di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere appena l'11% dell'acqua piovana. Il piano messo in campo dalla Coldiretti con l'ANBI, l'associazione dei consorzi di bonifica immediatamente cantierabile senza l'utilizzo di cemento, consentirebbe di trattenere ed accumulare acqua piovana durante tutto l'anno per distribuirla nei periodi di siccità, oltre a rappresentare una fonte di energia idroelettrica rinnovabile. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Una notizia di cronaca, prima della pagina degli esteri, la polizia coordinata dalla Procura per i minori di Milano ha arrestato un sedicenne italiano di origine straniera residente nel Comasco che era in vacanza con la sua famiglia nel Grossetano. L'accusa è di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa. Ed ora veniamo all'accordo Iran-Oman sulla gestione di Hormuz, è quasi fatta, mancano i dettagli. Intanto, mentre Trump torna ad assicurare che la guerra è vicina alla fine, a Jeddah nasce il patto di mutua difesa tra Arabia, Turchia e Pakistan. Chiara Placenti.
2: Tra Teheran e Muscat le trattative proseguono per dettagliare alcuni aspetti. Per ora sappiamo che non sarà imposto un pedaggio, ma saranno introdotte delle tariffe legate a servizi. I parametri dei costi sono ancora in via di definizione. Intanto Trump torna ad assicurare che lo stretto riaprirà presto e la guerra finirà, perché l'Iran, dice, non può più resistere. Il presidente americano, risponde Teheran, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Guerra vicina alla fine o meno, quello che è certo è che gli equilibri nell'area sono completamente stravolti. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto storico di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Intanto, secondo fonti di stampa, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei potrebbe essere in punto di morte in conseguenza delle pesanti ferite riportate durante gli attacchi israelo-statunitensi del 28 febbraio, in cui fu ucciso Ali, padre e predecessore di Mojtaba. In questi mesi non è mai apparso in pubblico e sulle sue condizioni si sono susseguite voci e smentite. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, è ancora scambio tra Kiev e Mosca di attacchi reciproci. In Russia colpita un'altra sede di un centro di commercio online, fuoco anche su alcune città ucraine. Intanto il presidente Trump risponde a Zelensky: i missili Patriot servono a noi. Maurizio Dischino.
3: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Tre droni ucraini hanno colpito Ekaterinburg, nella regione russa degli Urali, un centro logistico di un'importante società di commercio online. L'obiettivo è distante 2000 km dal confine con l'Ucraina. Il governatorato della regione russa di Sverdlovsk ha riferito che 800 persone sono state evacuate e che nessuno è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che nella notte ha intercettato 203 droni ucraini su 17 regioni russe, mentre l'aeronautica militare di Kiev ha fatto sapere che le forze russe nella notte hanno attaccato l'Ucraina utilizzando 147 droni, di cui 114 distrutti o neutralizzati. Droni russi sfuggiti alla difesa aerea ucraina hanno colpito tre navi cargo delle forze armate di Kiev che trasportavano rifornimenti militari nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora in Thailandia, a Bangkok, uno studente ha ucciso i nonni, poi è andato a scuola, ha fatto una strage. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi, almeno 6 morti tra studenti e insegnanti, 22 le persone ferite. Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica azienda, sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Affinché il mondo abbia vita, reso noto il motto del viaggio apostolico del Papa in Francia dal 26 al 28 settembre prossimi. Leone XIV toccherà le tappe di Parigi, la capitale, Lourdes, cuore mariano del paese, Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Cristiana Caricato.
4: Una vetrata circolare che richiama i rosoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo.

0: pubblicato oggi insieme al motto della visita un versetto del Vangelo di Giovanni: affinché il mondo abbia la vita. Un invito a riconoscere il grande dono portato da Cristo, insieme la speranza e la comunione per superare le divisioni e condividere la pace, la riconciliazione e la fraternità. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame riconsegnata al suo splendore dopo il devastante incendio del 2019, abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale Maison Bakita, poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltralpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantan su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto, e Madrid schiera 3.000 agenti. Intanto è salito a 82 il bilancio dei morti. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, con l'emissione di una nube vulcanica dal cratere Voragine e per le condizioni del vento, all'aeroporto di Catania fino alle 16 gli arrivi dei voli sono stati sospesi, mentre le partenze sono regolarmente consentite, ma soltanto degli aerei già presenti nello scalo. Esodo estivo, domani sulle strade giornate da Bollino Nero, traffico intenso da oggi, il clou atteso per domani mattina, con momenti di massima criticità. A partire dalla settimana di Ferragosto poi si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del contro esodo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Davide Dedè, buona giornata.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

La volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa congiunta. Lo riferiscono il Ministero degli Esteri pakistano e l'emittente saudita Al-Arabiya, secondo cui il patto, definito dall'emittente Accordo Congiunto di Difesa della Mecca, rafforza la cooperazione militare strategica tra i tre paesi. L'intesa arriva in un contesto segnato dal conflitto Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico e dalla riaccensione della guerra nello Yemen, paese che confina direttamente con l'Arabia Saudita. Il supercaldo imperversa senza tregua sul nostro paese. Oggi 26 le città da bollino rosso sulle 27 totali monitorate dal Ministero della Salute. Si salva soltanto Bolzano, ma l'anticiclone non darà tregua almeno sino a Ferragosto e gli esperti dicono che quest'anno potrebbe polverizzare i record della torrida estate del 2003.
2: Ad aggravare il quadro anche le temperature notturne che, complice l'afa, non accennano a calare. Non mancheranno comunque rovesci, acquazzoni anche di forte intensità. Stanno già interessando il Triveneto. Precipitazioni temporalesche con possibili intense grandinate si abbatteranno sulle aree interne di rilievi del centro-sud. Il caldo persiste e potrebbe ulteriormente aumentare. Non resta che adottare tutte le misure per fronteggiare i rischi e stress della lunga estate calda, come lo chiediamo al professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di medicina ambientale.
3: Dotarsi di un abbigliamento leggero, traspirante, chiaro, evitare l'esposizione diretta alla luce solare nelle ore centrali e quindi evitare di uscire nelle ore centrali della giornata e contemporaneamente quello di idratarsi sempre molto bene.
2: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Sul litorale romano scovati 31 lavoratori in nero e sequestrati droga, armi e ricambi di auto rubate, il bilancio di un piano straordinario di controlli scattati da Fiumicino vicino alla Dispoli, passando per Fregene, Passo Scuro e Maccarese, supportati via mare da una vedetta della stazione navale di Civitavecchia e da un elicottero della sezione aerea di pratica di mare. Impegnati nel blitz 100 uomini delle Fiamme Gialle, nel mirino l'abusivismo commerciale, le frodi, il fenomeno del lavoro sommerso. Scovati 33 lavoratori irregolari, 31 dei quali erano totalmente in nero. I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella Natia Pavana in provincia di Pistoia. Alla cerimonia parteciperanno solo i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre e domani, in segno di rispetto, il Comune di Bologna ha decretato

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: In onda anche in questo pomeriggio, buon venerdì 7 agosto. Non sono da solo, c'è anche Mister Sabino D'Alessandro in regia, e che fortunello, lui sente canzoni che io non riesco ad ascoltare prima della diretta, quindi mi stava raccontando un po' quello che andava in onda. Siete benvenuti anche oggi, ben ritrovati naturalmente nel nostro appuntamento del pomeriggio che ci vede, vi vede protagonisti fino alle 16 nella prima parte delle parole dell'estate. Potete anche inviarci i vostri messaggi a

Beh, in fondo Sabino D'Alessandro che si regge, questo è uno spazio autogestito, quindi puoi mettere ciò che vuoi, come il grande Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. A questo punto del pomeriggio, prima di parlare dei concerti del giorno, potete segnalarceli anche nella vostra zona di villeggiatura, perché no, a diretta a radiumblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Parliamo del bon ton da spiaggia. Allora, ci sono delle regole da rispettare come ogni anno per la convivenza civile anche in spiaggia, e fanno parte della buona educazione, soprattutto per garantire il relax e il comfort di tutti. Certo, quando sulla spiaggia c'è un bel po' di diciamo di affanno causato dal moltiplicarsi di bambini, famiglie, insomma amici, parenti, affini che prendono tutto il sole in spiaggia, tutti vicini tipo sardine, è un po' difficile rilassarsi. Però non è una questione di gentilezza, di galateo, ma di regole per la civile convivenza. Quindi iniziamo con un po' di regole che dovrebbero essere rispettate, cioè l'inquinamento acustico prima di tutto, quindi non portate a mare le casse Bluetooth e il viva voce, meglio non parlare ad alta voce, meglio non ascoltare i messaggi audio in viva voce, anche perché non importa il vostro vicino d'ombrellone con un volume alto. Usate sempre gli auricolari, non tutti hanno piacere infatti di ascoltare le vostre conversazioni, sappiatelo. Poi c'è anche lo smart working selvaggio sotto l'ombrellone, ormai è abbastanza diffuso, quando diciamo c'è bisogno di discrezione, anche qui tutti col PC, col palmare, col tablet per lavorare anche in vacanza, anche qui meglio usare auricolari, anche perché i nostri appuntamenti aziendali non interessano ovviamente a tutti. Evitiamo anche di monopolizzare la banda wifi magari dello stabilimento dove vi trovate con pesanti download, o di stare seduti ore ai tavolini del bar con il PC o il laptop. La prenotazione

Selvaggia del posto è un altro punto chiave per rispettarsi in spiaggia, per occupare uno spazio, un lettino. C'è chi lascia ormai da secoli i teli dalla sera prima e quindi occupano in qualche modo la sdraio, o li va a mettere appena sveglio all'alba, ma a mare poi ci va dopo pranzo oppure nel pomeriggio, quindi se ne diciamo non se ne cale di quello che può interessare agli altri spiaggiati, e quindi occupare lo spazio inutilmente è un atto incivile e adesso inizia ad essere sanzionata dai regolamenti locali. Poi lo spazio ai passaggi liberi, non invadere l'area dell'ombrellone del vicino quando insomma non si può, che è molto stretto. Ricordatevi che i corridoi tra le file e i passaggi verso il bagnasciuga devono comunque restare liberi anche per una questione di sicurezza. E poi la privacy, social network, i droni, se vi piace postare le foto sui social, occhio a chi riprendete, perché lo ripetiamo anche per altre occasioni, postare la foto a volte è richiesto il consenso di chi viene fotografato, quindi magari voi fotografate il panorama, c'è qualcuno di mezzo e poi vede questa foto, potrebbe anche denunciarvi. Attenzione anche all'uso dei droni sulla spiaggia, perché oltre a fare rumore possono anche colpire qualcuno e quindi sono anche pericolosi. E poi, lo dicevamo, il problema sigarette, in qualche modo anche quelle elettroniche, il fumo passivo. Molte spiagge del nostro paese sono finalmente plastic free e smoke free, si può fumare ma con un portacenere tascabile per buttare mozziconi. Stessa cosa per le sigarette elettroniche e i riscaldatori di tabacco, il vicino di ombrellone potrebbe non gradire l'odore del fumo sulla pelle se state troppo vicini, quindi questo è una questione anche di gentilezza, ma soprattutto di educazione civica anche in spiaggia. Ritorniamo alla musica, lo facciamo con Noah Kahan, la sua ultima canzone, Arbiter.

bella giornata, speriamo che sia tale per tutti voi. Rers qui su Blu 2000, una bella novità, e allora parliamo anche di novità per quanto riguarda i live di questa giornata del 7 agosto. Vi attendono i Lit FIBA a Melpignano in provincia di Lecce, in piazza Antonio Avvantaggiato, questa sera alle 21. Concerto anche per Fiorella Mannoia a Castiglioncello in provincia di Livorno, al Castello Pasquini. Vi aspetta anche Giovanotti, parleremo di lui tra poco, a Olbia, Olbia Arena con il suo nuovo tour tanto atteso, mentre Salmon sarà al teatro al Castello a Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria. Appuntamento a partire dalle 18 con Carmen Consoli ad Atella in provincia di Potenza al Parco Naturale Europa. Vi aspetta anche la rassegna Sotto il Vulcano Fest a Catania in Villa Bellini, dove questa sera ci sarà protagonista Caparezza. A Risa sarà Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca al Teatro La Versiliana, e a partire dalle ore 21 a Fermo all'Arena Villa Vitali il live di Daniele Silvestri. Tanti gli artisti di oggi, tra cui anche la PFM ad Alassio Savona al Parco San Rocco, mentre Marco Masini sarà protagonista a San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi nella zona del Forum Eventi. E noi andiamo a sbirciare come al solito nella giornata di domani. Vi anticipo già che ci sarà il live di Mario Biondi, This Is What You Are, al Porto Recanati in provincia di Macerata, Arena Beniamino Gigli per lui, mentre invece ad Asiago Live, ad Asiago Vicenza in Piazza Carli anche il concerto di Necco. Ovviamente poi ci aggiorneremo con tutti gli altri concerti la settimana prossima, lunedì, quando riparleremo di Parole dell'Estate, soprattutto di live, quelli che più vi piacciono, con i vostri artisti preferiti. Adesso gli Eagles.

qui passa anche la storia della musica. Sapete che il nostro giusto mix di canzoni del passato e anche quelle attuali, 1976, Victim of Love, su Blue 2000, gli Eagles. Vi ricordo di scaricare la nostra app per portarci davvero in ogni luogo, anche in vacanza. In questo momento scaricate l'app Play 2000, totalmente gratuita.

0: Questo è il nuovo singolo di Harry Styles, si intitola Dance No More. Siamo pronti per parlare di musica, un calendario ricco, molto importante di incontri, laboratori gratuiti sotto il segno anche della famiglia, dei bambini in particolare. Time to Children ce lo racconta la direttrice Sonia Peana. Sonia, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi, buongiorno.
0: Sonia, ci diamo del tuo ovviamente, se sei d'accordo.
1: Certo,
0: ok,
1: certo.
0: Tu sei anche violinista, quindi ci sta che la tua esperienza in musica la porti in questa rassegna che torna quest'anno per la settima edizione.
1: Sì, per la settima edizione, con invece un contenitore di un festival internazionale di 39 anni che è Time in Jazz. Abbiamo sentito già da parecchi anni questa esigenza di estendere questo luogo bellissimo dove si respirava tanta musica alle famiglie, soprattutto ai più piccoli, quindi dagli 0 anni fino alla maturità, insomma, ai 18 anni. Perciò dal 10 al 15 di agosto delle giornate molto ricche, con degli appuntamenti sia al mattino che al pomeriggio. Ci sono musicisti fantastici, sono dei laboratori dove insomma la didattica musicale, soprattutto quella legata alle musiche improvvisate, al jazz, ha un'importanza fondamentale, e soprattutto insomma è un luogo veramente dove ci si ritrova. Tante volte le famiglie vengono per portare i propri figli e poi stanno a vedere gli altri concerti, quindi abbiamo un altro pubblico, e spesso invece chi viene a vedere Time in Jazz scopre questa finestra per i più piccoli e se ne innamorano e restano lì in questo bellissimo prato dove facciamo tutte le attività.
0: È il prato di Berchida, lo ricordiamo, in provincia di Sassari, dove si svolge la manifestazione.
1: Sì, Berchida in provincia di Sassari è un paesino piccolissimo di 3.000 anime, ma che arriva ad ospitare più di 40.000 persone durante il festival. Quindi insomma ci sono veramente tantissimi laboratori, anche il Ministero dell'Istruzione e il Comitato Pratico per l'Apprendimento della Musica ha fatto in modo che anche degli insegnanti che vogliano formarsi possano avere dei crediti formativi proprio qui, assistendo e partecipando a questi laboratori. Quindi ci sono dal batterista Christian Meyer, che fa questo bellissimo, che insomma, è il batterista di Elio, delle Storie Tese, ma insomma un grandissimo batterista che fa tutto un racconto sulle percussioni dall'inizio fino alla loro evoluzione. C'è Franco Lorenzoni, che è una figura molto, molto importante per la didattica italiana, che fa delle bellissime racconti sulle stelle e i pianeti, quindi li facciamo anche nell'ora del tramonto e ammiriamo, ascoltiamo racconti bellissimi sulle stelle, sui cieli, e qua si vedono molto ancora perché non c'è troppo inquinamento luminoso. Sì. C'è Valeria Sturba con Giuseppe Franchiducci che fanno un bellissimo laboratorio P3 e SP3, dove c'è una grande sperimentazione, quindi lei è una polistrumentista, quindi insomma è tutto molto interessante. Ci sono già tanti iscritti, c'è Flavio Soriga che è uno scrittore con un attore e un musicista. Sono sempre occasioni per presentare dei libri, per raccontare l'educazione proprio anche all'ambiente, allo stare insieme, alle emozioni, sempre con grande attenzione all'educazione di genere. Insomma, cerchiamo veramente di fare del nostro meglio perché le nuove generazioni possano crescere forse meglio di come siamo cresciuti noi, e con una sensibilità particolare che la musica, devo dire, è veramente quella che fa più, ci aiuta di più ad avere belle emozioni,
0: vero.
1: Belle bellezze.
0: E poi c'è un tema conduttore che ti sta molto a cuore quest'anno di Time in Jazz, che è Kind of Blue, che è il mitico capolavoro discografico del 59 di un grande personaggio.
1: Infatti Miles Davis, che insomma viene onorato in tantissimi concerti e con tantissimi ospiti, e anche noi, in particolare io con un trio che si chiama Al Caso, che siamo con Categori e Alessandro Maltoni, facciamo proprio Mai Dire Miles, che è proprio dedicato a Miles Davis, con una produzione nostra originale, quando proprio immaginandocelo da piccolo, ecco, certo, immaginandolo com'era, come fosse, anche leggendo anche alcuni racconti di quando era piccolo, immaginandolo anche crescere in un ambiente musicale come è cresciuto, perché sua mamma era una pianista, una violinista, e il suo papà, essendo dentista, aveva qualche possibilità in più per poterlo mandare poi ad una delle scuole della Berklee più famose per imparare il jazz. Quindi comunque respirare la musica fin da piccoli è qualcosa che veramente, come ha fatto diventare Miles una persona geniale, anche se uno non diventa musicista, sicuramente diventa una persona migliore.
0: Bello, bello anche questo, e la musica aiuta in questo caso anche la formazione, come ci hai detto prima. È importante anche ritrovarvi sui social, un po' per vedere, anche spiare le foto delle passate edizioni, no? Dove si può accedere anche nelle vostre pagine Facebook e Instagram. Poi abbiamo il sito, che è timetochildren.it, se non sbaglio, e bisogna prenotarsi per questi eventi.
1: Bisogna prenotarsi, abbiamo una bellissima app comodissima, sì. E si va su Time in Jazz e subito c'è la tendina sulla destra dove si trova Time to Children, e si può far tutto, si può prenotare, si può far tutto, logicamente, come hai detto, sono gratuiti, però logicamente non possono essere troppo numerosi, anche perché loro devono anche manipolare degli strumenti, delle cose che sono state già organizzate, e quindi dobbiamo per forza rispettare il numero,
0: un giusto spazio, certo, certo. Sì. Bene Sonia, devo dire che è un bellissimo programma. Per tutte le informazioni scaricheremo questa preziosa app, e naturalmente un grande in bocca al lupo per quello che avverrà la prossima settimana fino a Ferragosto a Berchidda, in provincia di Sassari. Grazie mille.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Grazie Sonia, buon pomeriggio, e un grande saluto anche a chi si occupa di questa macchina organizzativa, oltre Sonia, che è stata ospite con noi. Se anche voi avete degli eventi vicino a casa vostra, vicino nel vostro luogo di villeggiatura, segnalateceli a diretta@radioinblu.it e ne parleremo insieme. Adesso in Negramaro con Nuvole e Lenzuola.

Nella pagina dei live di oggi all'interno delle parole dell'estate abbiamo nominato anche Giova, il Giova Summer Party. Ormai mancano pochissime ore, se non minuti, perché lui ha detto qualche giorno fa in anteprima sui suoi social che potrebbe già esibirsi nel pomeriggio all'Arena di Olbia. Palco, ospiti, momenti che vedranno protagonisti giovanotti sono stati già spoilerati in qualche modo nei giorni precedenti, perché parte ufficialmente da oggi l'Arca di Lorè, quindi dopo Olbia la tournée si sposterà al sud per poi muoversi in direzione Roma, e dove l'avventura si concluderà con un doppio appuntamento speciale al Circo Massimo. E al suo arrivo in Sardegna qualche giorno fa, proprio preparando il palco principale, ha postato queste parole: giovanotti, sono positivamente scioccato da questo allestimento. Parla, diciamo, di questa struttura che è nata da un semplice disegno, da un'intuizione di un anno fa, ed è diventata praticamente un maxi schermo che ha la forma originale proprio di una barchetta di carta, però una barchetta grande 70 metri, circondata di luci, sovrastata da questo arco speciale, una sorta di arcobaleno. Insomma, sappiamo che poi i live di Giova sono sempre molto colorati, ricchi di luci e anche di emozioni, e questi sono i progetti che ha svelati, e ha progettato un vero e proprio villaggio che aprirà le porte già nel pomeriggio di oggi, al centro del quale figurerà un altro palco chiamato Giova Sound System. E tra gli ospiti di questa sera, immancabile, ci sarà anche Gabri Ponte, con cui ha collaborato nel singolo DNA.

Simple Minds, salutiamo Giulia e Monica tra i tanti amici che ci stanno raggiungendo attraverso la mail di questo pomeriggio diretta a radioinblu.it. Naturalmente alle parole dell'estate ritorniamo indietro nel tempo, tra poco invece ritorneremo alle canzoni attuali con l'anticipazione delle classifiche dell'estate del weekend di Blu 2000, e nel tempo che fu il 2001 era l'estate, imperversava questa di Kylie Minogue.

0: parole dell'estate.
1: Could be staring at somebody.
0: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico. Iran e Oman sarebbero molto vicini all'accordo per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico commerciale, mentre Arabia Saudita, Pakistan e Turchia firmano uno storico patto di difesa congiunta.
3: Tra Teheran e Muscata le trattative proseguono per dettagliare alcuni aspetti. Per ora sappiamo che non sarà imposto un pedaggio, ma saranno introdotte delle tariffe legate a servizi. I parametri dei costi sono ancora in via di definizione. Intanto Trump torna ad assicurare che lo stretto riaprirà presto e la guerra finirà, perché l'Iran, dice, non può più resistere. Il presidente americano, risponde Teheran, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Guerra vicina alla fine o meno, quello che è certo è che gli equilibri nell'area sono completamente stravolti. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto storico di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Intanto, secondo fonti di stampa, la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte in conseguenza delle pesanti ferite riportate durante gli attacchi israelo-statunitensi del 28 febbraio, in cui fu ucciso Ali, padre e predecessore di Mostaba. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: La nuova raffica di sanzioni incrociate tra Stati Uniti e Cina rischia di rendere più accidentata la strada verso l'atteso incontro del 24 settembre prossimo tra Donald Trump e Xi Jinping, ma non sembra, almeno per ora, sufficiente a mettere in discussione il vertice tra i due presidenti. E quanto emerge da un approfondimento della CNN sul caso, alla luce delle recenti misure adottate da Washington, tra cui il divieto di importazione di nuovi robot umanoidi, le sanzioni contro operatori marittimi cinesi accusati di gestire carburante iraniano, l'inserimento di oltre 40 aziende cinesi nella lista nera per presunte violazioni dei diritti umani. Pechino ha risposto da parte sua alle errate misure statunitensi, sanzionando 7 società americane, rafforzando i controlli sull'esportazione verso gli Stati Uniti di droni e tecnologie correlate e avviando un'indagine su alcune apparecchiature per ufficio che utilizzano software stranieri. Esattamente 70 anni fa, in Belgio, l'8 agosto 1956, un incendio nel pozzo della miniera di carbone di Marcinelle uccise 262 minatori. 136 di quei lavoratori erano italiani. Il Bois des Casiers, come si chiamava, da allora ha smesso di essere una miniera ed è diventato un museo con i suoi macchinari e i suoi edifici rimasti dove erano al momento della tragedia. Per il 70° anniversario di quella gravissima sciagura sul lavoro, oggi e domani, 7 e 8 agosto, Inca e CGL sono a Marcinelle per due giornate di iniziative e celebrazioni in memoria delle 262 vittime della miniera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: E anche con Sabino D'Alessandro che regia le anticipazioni che capitano spesso durante la settimana all'interno delle parole dell'estate qui su Mlu 2000 per capire cosa ascolteremo nel weekend nelle classifiche dell'estate. Oggi tocca la classifica appena aggiornata di R1, Airplay Radiofonico Nazionale, con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Ci sono delle canzoni che viaggiano benissimo e che sono sempre in salita, ad esempio Peggy Gou, questa novità dal titolo Who Man, che incontriamo alla numero 9. Ovviamente tutta la classifica della top 10 ve la racconteremo sabato e domenica dalle 14 alle 15, e anche la canzone di Noemi va benissimo in questo periodo. Tu cosa fai questa sera? In salita ancora alla 7. La canzone che tra poco andiamo ad ascoltare fa parte di un duo che sicuramente ascolteremo anche nel weekend, perché vuoi da una parte o dall'altra, anche nella nostra classifica di Mlu 2000, quella dei più programmati, capita di ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa canzone che quando è stata presentata hanno detto i diretti interessati, è un brano che parla di contrasti, di come gli esseri umani riescano a essere perfetti e imperfetti allo stesso tempo, sicuri e insicuri nello stesso momento. E per quanto riguarda il testo, forse a molti ricorderà qualcosa, ai fan di Angelina Mango, perché c'è un verso, io la vita l'ho presa a morsi, detta da Angelina, che è anche un riferimento alla vita va presa a morsi, che è proprio una canzone della stessa Angelina Mango del 2025, contenuta nel suo secondo e ultimo disco Caramè, autoprodotto e pubblicato a sorpresa nell'ottobre scorso, dopo un anno di pausa, dopo un periodo non proprio

positivo per lei. Negli ultimi versi il vero significato di canto d'amore: io canto d'amore perché non ho niente di male da dire, io canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire. Canzone molto più profonda di quello che possa apparire magari a un primo ascolto. Angelina Mango e Marco Mengoni sono in salita nella chart di Air One al numero 5 con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È bello che io e Sabino facciamo il lip sync mentre vanno le canzoni con gli artisti che ovviamente sono molto più bravi di noi, però noi cerchiamo in qualche modo di illuderci di saper cantare come loro. Angeli La Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, l'abbiamo trovata nella chart di Air One appena aggiornata con i dati di oggi, alla posizione numero 5 in salita. La riascolteremo insieme anche alla prossima canzone, che incredibilmente perde la vetta dopo soltanto una settimana, quindi questa è già una gustosa anticipazione del weekend, perché Tommaso Paradiso perde quota dalla numero 1 alla numero 3 con la sua nuova canzone, che non si può definire un tormentone perché lui ha detto un vero e proprio tormentone non esiste più da diverso tempo, si punta tutto sul cantautorato, su brani che raccontano anche la quotidianità, ed ecco perché con la sua Agitare Coca-Cola diciamo è schizzato al primo posto della classifica Year One la scorsa settimana, oggi si trova alla numero 3 ma rimane comunque una delle canzoni di quest'estate 2026, e come dice sempre lui, gli assist per creare una canzone che sia più attuale possibile, vicino alla vita, li fornisce la vita stessa, perché lui dice: parto dall'attuale, da quello che vivo e vedo vivere, generalmente le parole vengono fuori di getto, e poi ci sono anche alcuni versi che mi hanno fatto molto sorridere per quanto riguarda la situazione tipo delle ferrovie, perché anche insomma le ferrovie sbagliano e non poco, ha ragione Tommaso Paradiso. Questo è Agitare Coca-Cola.
2: Ma

ritmo in questo venerdì grazie agli Aerosmith, la loro Ragdoll. E allora 7 agosto, ormai siamo vicinissimi alla notte di San Lorenzo, come ogni anno tutti col naso all'insù a cercare una stella cadente. La notte di San Lorenzo da sempre uno degli appuntamenti astronomici più romantici e attesi dell'anno, ma vi siete e soprattutto ci siamo mai chiesti che cosa siano davvero le stelle cadenti? Cioè ovviamente c'entra ben poco il romanticismo. Tutto parte da lontanissimo, precisamente dal 258 d.C., quando il povero diacono Lorenzo venne martirizzato a Roma durante le persecuzioni dell'imperatore Valeriano. Nella tradizione cristiana le scie luminose quindi rappresentano le sue lacrime versate durante il supplizio, o in una versione decisamente alternativa i carboni ardenti su cui fu condannato. E da qui nasce la consuetudine di chiedere una grazia o un desiderio ogni qualvolta una scia fende l'oscurità. Da questo punto di vista scientifico però la risposta è un po' meno suggestiva ma altrettanto affascinante, cioè quello che vediamo nella volta celeste non è una caduta di stelle ma un vero e proprio sciame meteorico chiamato Perseidi. Beh, questo nome c'è familiare: mentre la Terra compie il suo solito giro intorno al Sole si ritrova quindi ad attraversare questa scia di piccoli frammenti di roccia e polvere lasciati dalla cometa Swift-Tuttle, si chiama così. Allora, quando questi granelli entrano a diretto contatto a elevatissima velocità con la nostra atmosfera bruciano all'istante e ci regalano quello spettacolo scintillante che tutti conosciamo come stelle cadenti. E il nome Perseidi da dove deriva? Arrivano tutte da un punto apparente del cielo chiamato Radiante, che si trova proprio all'interno della costellazione di Perseo, e da qui il loro nome. Allora, quello che ci interessa anche sapere è quando dobbiamo metterci comodi quest'anno per il grande show del 2026. Quindi la tradizione ci indica ovviamente il 10 agosto lunedì, l'astronomia ha le sue tempistiche perché le Perseidi saranno attive nei nostri cieli per un periodo davvero lungo, quindi si va dallo scorso 17 luglio, pare che siano già attive, fino al 24 agosto prossimo, anche se il picco assoluto, ve lo consigliamo, di visibilità non sarà la notte del 10 agosto ma quella tra il 12 e il 13 agosto. Quindi se beccherete una bella stella cadente in queste date fateci sapere, ovviamente i sogni non vengono rivelati se non si realizzano, però insomma qualche desiderio nascosto magari si avvererà.

canzone che Trigno ed Herbal Meta hanno voluto dedicare palesemente a noi due, Sabi. Cioè io e te siamo irrecuperabili da tutti i punti di vista, direi. Adesso c'è una bella novità in arrivo. Questa si intitola Golden Summer. Cade a fagiolo, direi.

Sono i The Strokes a tenerci compagnia per tutta questa settimana con il loro nuovo disco, Disco Blu 2000 della settimana per l'appunto. Allora, parliamo di un bel evento a Madonna di Campiglio, cioè questa Festa al Campo 2026 che abbraccia la solidarietà e tutti i giovani, perché è un evento benefico che si tiene ogni anno tra golf, e-bike, enogastronomia. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza per degli obiettivi molto importanti che vi racconto subito. Ci saranno quindi solidarietà, inclusione sportiva, iniziativa che nasce col chiaro scopo benefico. Ci sarà questo contributo minimo di 30 euro e l'intero ricavato sarà devoluto a favore di due realtà operative nel campo dell'inclusione attraverso lo sport, ovvero i Gamberi, Cuori Giallo-Blu, sezione inclusiva del Rugby Parma, progetto dedicato all'integrazione, alla pratica motoria di ragazzi con disabilità, e poi Sportabili, che è questa associazione che da anni promuove l'accessibilità e lo sport di montagna per persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive. I giovani saranno protagonisti di tutto questo evento di Festa al Campo sabato 8 e domenica 9 agosto, quindi nella Perla del Trentino, che ospiterà questo bel ricco fine settimana all'insegna dello sport, un'esperienza formativa attiva e anche di volontariato che trasforma per questi ragazzi tra i 16 e i 20 anni più giovani nei veri motori dell'iniziativa, e li affiancano anche partecipanti e testimoniano l'importanza del dare e della responsabilità comunitaria. Quindi un bellissimo evento da vivere proprio nel prossimo weekend, e poi insomma ci saranno anche le premiazioni nella giornata di domenica 9 agosto, anche con la Coppa dell'Ospite, il torneo di golf 18 buche con premi di classifica e premi speciali davvero imperdibili. Questo insieme a tanti altri eventi del nostro paese per il prossimo weekend ormai in arrivo.

la foto migliore, magari quella che avete scattato con lo smartphone in vacanza, fateci sapere se ne avete una del cuore in questo periodo. Il nuovo singolo di Sveglia Ginevra, mentre si stanno cervellando per trovare il sostituto, il nuovo James Bond dopo Daniel Craig, non è un'impresa facile, come ha detto anche la casting director storica della saga di 007, Debbie McWilliams, che ha tenuto a precisare che non ci saranno nomi noti sul piatto nella scelta del prossimo James Bond, anzi deve essere un attore anonimo, nel senso uno nuovo, anche abbastanza giovane e sconosciuto, perché James Bond deve avere un po' quell'aria anche misteriosa tutta da scoprire, quindi è il caso di dire che sarà un semi sconosciuto.

Era il 1995 per questa canzone allegra di Rene Grandi dal titolo Boom Boom, 15:50 di questo venerdì 7 agosto 2026, insieme all'interno delle parole dell'estate, l'ultimo appuntamento della settimana, la prima parte insieme fino alle 16 e poi vi ricordo l'appuntamento con la seconda parte, i contenuti della passata stagione insieme a Marco Parce. Subito una canzone nuova di Zayn, questa è Sideways.

Sideways, lui è Zayn. Come detto prima, noi chiudiamo qui l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Tra poco l'informazione, tra pochissimo anche la seconda parte di questo appuntamento. A questo punto vi auguro buon weekend e noi ci risentiamo domani sabato dalle 14 alle 15 con le classifiche dell'estate. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di...
3: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il tema migranti alza la tensione in Europa. Oggi la Spagna attacca duramente l'Italia intimando tolga i controlli alle frontiere entro il 9 agosto oppure adotteremo contromisure. Madrid afferma che la decisione di Roma di far effettuare verifiche alla frontiera sui viaggiatori provenienti dalla Spagna è ingiusta, discriminatoria e contraria agli interessi dell'Unione Europea. I controlli rafforzati sono stati introdotti dal governo italiano dopo la crisi migratoria avvenuta nei giorni scorsi nell'enclave spagnola di Ceuta, situata all'estremo nord-est del Marocco. E il nostro ministro dell'interno, Piantedosi, replica alle accuse spagnole. Le scene drammatiche viste a Ceuta sono nodi che vengono al pettine. Chiesa, la sala stampa vaticana ha reso noti oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre. Il clou di visite e celebrazioni sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche Lourdes e Metz.
7: Una vetrata circolare che richiama i rossoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame, riconsegnata al suo splendore, dopo il devastante incendio del 2019. Abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale a Maison-Bachita. Poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltralpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
6: Weekend rovente di traffico su strade e autostrade, quello che inizia già oggi. Elevati flussi appunto verso le località turistiche si registreranno in particolare stasera e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio della Polizia Stradale. Il clou del traffico veicolare con momenti di massima criticità ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede poi il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo attesa a partire dal 16 agosto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
2: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando al 7 agosto, ma del 1977, Cape Canaveral in Florida, Stati Uniti d'America. Una sonda, grande quanto una piccola macchina, no? Un'utilitaria, però carica di speranza, di curiosità, di strumenti scientifici, in partenza per un viaggio di sola andata. Era la sonda Voyager 2. La prima di due missioni, che poi è materialmente partita, proprio la Voyager 2, prima della Voyager 1. È una delle tante stranezze di una delle missioni più ambiziose mai concepite in quell'epoca d'oro che è passata alla storia come Race for Space, la corsa allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica. La NASA aveva un obiettivo chiaro, sicuramente, che però spostava l'asticella parecchio in avanti, cioè l'idea di approfittare di questo allineamento raro, no, dei pianeti per esplorare da vicino Giove, Saturno, Urano e Nettuno infilati in un colpo solo, un'occasione che si verifica una volta ogni tipo 170 e rotti anni. Voyager 2 avrebbe compiuto un tour del sistema solare esterno che nessun'altra macchina aveva mai tentato fino ad allora,

suo criterio dei dischi in vinile, quindi un disco analogico in tutto e per tutto, accompagnato tra l'altro proprio da una puntina e dalle istruzioni per decifrare quel messaggio registrato che era destinato a civiltà aliene, visto mai che esistessero, no? E la cosa incredibile è che Voyager 2 ha funzionato oltre ogni previsione. Ha inviato immagini, sai, mozzafiato, no? Degli anelli di Saturno, ha scoperto nuovi satelliti di Urano e Nettuno e oggi, tipo mezzo secolo dopo il lancio, Voyager 2 è ancora attiva, è ancora in contatto con la Terra, ha superato i confini del nostro sistema solare, ufficialmente nello spazio interstellare, talmente lontana che per mandare un segnale radio alla sonda e ricevere una risposta ci vogliono tipo 20 ore per andare e 20 ore per tornare. Entrambe queste sonde Voyager sono ambasciatori silenziosi dell'umanità e il Voyager 2 è l'oggetto costruito dall'uomo che si trova più lontano dalla Terra, quindi 7 agosto è una data simbolica, il giorno in cui abbiamo davvero cominciato a lasciare il sistema solare, non con un'astronave di quelle dei film di fantascienza, no? Ma con un pezzo di tecnologia, insomma, e soprattutto tanta fiducia nel futuro. Vi risparmio lo spoiler di Star Trek sul Voyager, no? Quando scienza e fantascienza poi si mescolano, però è una chicca che gli appassionati sicuramente ricorderanno. Le parole dell'estate. La prossima ora voliamo insieme verso l'infinito e oltre. Questa però è un'altra citazione. Con Francesco Filippi in regia, partiamo!

0: York si fa chiamare Somber nel pomeriggio di In Blue 2000, dove nella stagione scorsa abbiamo viaggiato virtualmente ogni weekend alla scoperta di luoghi che valesse la pena scoprire o riscoprire, insomma, nel nostro paese, anche da un punto di vista storico. Perché, per esempio, prima della storia millenaria di Roma, no? Per fare un esempio pratico, erano stati gli Etruschi a spostare in avanti l'asticella della civiltà, con Vulci, una delle città chiave per inquadrare quella civiltà, insomma, con il direttore scientifico del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci, questa è la definizione ufficiale, il dottor Carlo Casi, a farci da cicerone. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, sicuramente è stata una delle più importanti città etrusche. E controllò per lunghi anni quel territorio che va dal Mar Tirreno alle pendici del Monte Amiata e dei Monti dell'Uccellina sino al torrente Arrone che confina verso Tarquinia. E raggiunse una straordinaria floridezza. Gli Etruschi, ovviamente, come dicevi, in qualche misura hanno supportato notevolmente anche lo sviluppo di Roma, che non ci dimentichiamo, nascono in maniera praticamente contemporanea come tutte le città-stato di quel periodo, ma l'influenza etrusca fu sicuramente molto, molto importante. Basti pensare che uno dei sette re di Roma, praticamente il sesto, Servio Tullio, era vulcente, era un condottiero vulcente, sì, di nome Max Tarn. E tra l'altro questa saga storica è raccontata dagli Etruschi stessi in un dipinto funerario bellissimo, importantissimo, che diciamo era posto all'interno della tomba François, all'interno del Parco di Vulci, tomba che prende il nome da questo famoso archeologo fiorentino che scoprì la tomba nel 1857, ma che purtroppo oggi non è più visibile qui, in quanto i Torlonia, che erano i proprietari dei terreni, staccarono sette anni dopo la scoperta il ciclo pittorico principale e ancora oggi questo si trova a Villa Albani. Ma tornando a un po' quella che è poi la situazione di questa grande metropoli etrusca, come dicevamo, forse per alcuni secoli è stata proprio la più importante. Basti come elemento di una cartina tornasole, basti pensare che il 70% dei vasi attici, cioè greci, prodotti ad Atene tra VI e V secolo, quelli a figure nere e a figure rosse, cioè il 70% di quelli che si conoscono al mondo, non sono stati trovati ad Atene, ma sono stati trovati a Vulci. Quindi l'importanza, già questo ci fa capire molto, no? È un dato parziale, per carità, ma ci fa capire la floridezza e la ricchezza e i legami commerciali che Vulci aveva intessuto in tutto il Mediterraneo.
0: Guardandolo con la geografia di oggi, siamo, diciamo, la zona di Montalto di Castro, se non ho capito male, per avere un riferimento pratico.
2: Sì, il parco archeologico di Vulci e naturalistico è diviso tra i comuni di Montalto di Castro e Canino, proprio sul confine con la Toscana. Siamo a 2 chilometri dal confine con il comune di Manciano, e siamo lungo questo fiume che tanto è stato importante per la storia a partire dalle fasi più antiche, che si chiama Fiora e che nasce appunto dal Monte Amiata.
0: Ma parliamo di una zona che mi sembra di aver capito in maniera quasi incredibile è stata preservata, nel senso che non c'è stata poi un'edificazione in epoche successive, cioè non ci hanno costruito sopra, ecco.
2: No, questo infatti è una delle cose più importanti che noi oggi possiamo apprezzare, in quanto abbiamo questa integrazione mirabile tra natura e cultura, tra storia e archeologia. Il fatto che dopo la conquista di Roma, cioè, ci sia stato un abbandono del territorio in epoca medievale e lo spostamento dei centri abitati in altre zone, come per esempio Montalto di Castro, ha fatto sì che l'ambiente potesse conservarsi nel migliore dei modi. Oggi abbiamo infatti un paesaggio praticamente mutato da allora, quasi è tornare all'epoca etrusca, perché tra l'altro anche diciamo all'interno del parco, ma anche in prossimità del parco,

0: i cavidotti, gli elettrodotti sono stati praticamente tutti interrati, quindi non si vede praticamente nulla di moderno. Ci sono delle zone del parco dove non si capisce effettivamente in quale anno ci si trovi.
1: Che bello. Quindi, ma fammi capire, l'idea che c'è oggi è che a distanza di un paio di millenni almeno, quello che doveva venire fuori dalla Terra è già venuto fuori, cioè quello che si poteva trovare è già stato trovato. Questa almeno è l'idea, come dire, diffusa. È vero? È così? Oppure ci sono ancora scavi in corso a Vulci?
0: Allora, io penso che per fortuna non è proprio così. Allora, se da una parte, però questa diciamo inconsueta conservazione del paesaggio ha scatenato nel passato gli appetiti di tanti personaggi senza scrupoli, quindi noi pensiamo ai Tombaroli, ma non solo, perché già dall'inizio dell'Ottocento Vulci praticamente ha una situazione molto difficile da sostenere, cioè cominciano ad essere violate in realtà già in epoca romana dopo la conquista, ma con l'inizio dell'Ottocento vengono organizzate delle campagne molto importanti, a partire per esempio l'anno nero di Vulci è il 1828, secondo me, perché iniziano gli scavi, il fratello fuggiasco di Napoleone Bonaparte, Luciano, iniziano gli scavi, i campanari di Tuscania e il Guglielmi di Montalto. Lì veramente inizia quella che poi è stata definita la grande razzia di Vulci, cosa che ha continuato tra l'altro ad essere fatta fino ai giorni nostri, praticamente da questi concorrenti nostri degli archeologi, quelli notturni
1: La parola tombaroli rende bene l'idea, insomma, di queste persone che nella notte vanno lì e si portano via tutto quello che trovano. Ma quindi è un fenomeno che esiste ancora?
0: Esiste, diciamo che da quando esiste il parco la cosa si è notevolmente assestata ed è, diciamo, un problema adesso marginale, anche perché grandi passi in avanti sono stati fatti dal procuratore Ferri, dall'indagine che a suo tempo fece con il nucleo tutela dei carabinieri, e che hanno sgominato il traffico internazionale di reperti che vedeva i principali musei del mondo come poi gli ultimi acquirenti.
1: Certo.
0: Adesso la mancanza sicuramente di commercio, del commercio come era prima, e oltre che all'intensificarsi dei controlli, sempre con gli stessi carabinieri del nucleo tutela e con la soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale, scoraggiano sicuramente le attività di questo tipo. Qualcosa c'è ancora, dobbiamo riconoscere che ogni tanto qualche segnalazione siamo costretti a farla. Okay. Però insomma, ecco, è un problema sicuramente adesso è diventato
1: marginale,
0: molto più controllato.
1: Insomma. Sul web vulci.it per tutte le info pratiche e il calendario delle attività dell'estate. Ma torniamo a parlarne ancora tra pochissimo. State con noi, le parole dell'estate.

0: C'è anche Saif nel pomeriggio di In Blu 2000, pronti a tornare a Vulci anche quest'estate per scoprire, o meglio per riscoprire, il parco naturalistico archeologico che abbiamo visitato con il direttore scientifico del parco, il dottor Carlo Casi, che ci spiegava come a Vulci ancora oggi, ogni volta che si scava, c'è sempre qualcosa di nuovo che viene fuori. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Abbiamo dei progetti con 40 enti di ricerca italiani e stranieri, quindi abbiamo deciso di scommettere qualche anno fa sulla ricerca anche come elemento di tutela e di valorizzazione. Ecco, ti posso dire che, scherzando, ma non soltanto, dico sempre che siamo seduti su una miniera d'oro e l'oro effettivamente lo troviamo spesso nelle tombe che andiamo a scavare, ma non solo nelle tombe, anche nei templi, nell'area urbana della città. Quindi ancora Vulci, nonostante tutti questi anni di depredazione, è un po' come una Pompei sommersa. Dobbiamo scavare, e tutte le volte che scaviamo facciamo delle scoperte straordinarie. Negli anni scorsi abbiamo scoperto la tomba delle Mani d'Argento, che abbiamo fatto la mostra a Bruxelles sul semestre di presidenza italiana, ma abbiamo una serie di scoperte continue. In realtà quello che sappiamo di Vulci, per quello che è stata la sua storia, la sua vita, è sicuramente molto poco. Adesso cominciamo, dopo questi primi 10 anni di lavoro intenso, dove siamo riusciti a individuare e a scavare più di 1000 tombe, dove abbiamo individuato il porto, con il porto di Vulci, che è in località Regisvilla, che è sul mare, vicino a Montalto di Castro, il porto antico. Cioè, parlare di Vulci senza il suo porto è come parlare di Atene senza il Pireo. Quindi sì, quindi la ricerca è un elemento adesso trainante. Adesso abbiamo cominciato lo scavo del santuario, che si chiama il Santuario del Carraccio, che è posto nell'area dove esiste la sorgente che ha dissetato gli abitanti di Vulci per più di 1000 anni. Quindi stiamo ragionando in questo progetto che si chiama Le Vie del Sacro, e che vede l'intervento in sono ormai 5 luoghi di culto che stiamo scavando quasi contemporaneamente, con ogni volta con università diverse, ogni volta con strutture di ricerca e progetti che in qualche misura poi convergono tutti all'interno di questa idea del parco. Cioè, in pratica siamo riusciti, con un po' di fatica in questi ultimi anni, a costruire una comunità scientifica del parco molto importante, molto allargata.
3: Sono soddisfazioni queste, immagino, per una persona come te che ha dedicato buona parte della propria vita, insomma. Ma Vulci è anche la città degli animali fantastici, se non ricordo male. Mi ricordo questo leone alato, che era uno degli elementi ricorrenti nelle necropoli, proprio, se non ho capito male.
2: Sì, sì, sì, no, ricordi benissimo, perché questa moda che si sviluppa principalmente tra la fine del VII secolo e gli inizi del V a Vulci, di questa scultura funeraria è molto importante e in qualche misura caratterizza Vulci. Questi animali fantastici non sono altro che gli abitanti che gli Etruschi pensavano fossero nell'oltretomba, cioè i nuovi compagni del defunto, che doveva, insomma, passare nell'aldilà, e che però avrebbe lasciato tante cose terrene, e i nuovi compagni di viaggio del futuro erano identificati con questi animali che a volte sono compositi, no? Quello più famoso forse è la Sfinge. La Sfinge, che è mediata come tante cose che gli Etruschi hanno preso dai greci, che però le hanno reinterpretate. E quindi cosa hanno fatto? Anche la Sfinge, il simbolo della Sfinge, che poi è una cosa molto in Grecia è molto importante, molto cruento, no? Un animale che terrorizza. a Bulci soprattutto non è nel territorio bulcente, non è proprio così, perché pur essendo caratterizzata dalla coda di serpente, dal corpo leonino, dalle ali d'aquila, ha il volto di donna. Ecco, questi volti, ora sembrerebbe una battuta poi in questo periodo, sì, invece non c'entrano nulla con il fatto di essere animali cattivi, animali, ma questi volti di donna sono sempre molto belli, sereni, che in qualche misura tendono a smitizzare forse un po' anche il dolore, quindi in certi passaggi più recenti poi si trovano quasi sculture che sono legate sempre all'ambito funerario, ma che diventano quasi nostalgiche, quasi a segnalare un po' anche il dolore di questa cosa. E queste sculture erano messe, abbiamo solo una testimonianza che è nella necropoli di Castro, che è un insediamento leggermente a monte di Vulci, ma che fa parte dell'orbita vulcente, che praticamente stavano in un'area scenograficamente allestita subito fuori della tomba e visibile dall'area della città, cioè era praticamente come una porta, la visione da lontano della porta di passaggio tra i vivi e i morti, tra la realtà e l'aldilà. Questo, e Bulci in questo è diciamo il luogo più importante, tant'è che il prossimo anno sarà inaugurato nel comune di Montalto di Castro, proprio nel paese, un museo che è il museo della scultura etrusca di Bulci.
3: Ecco, ma per quello
2: vi
3: poi,
2: invito a venire
3: per quello poi ci riaggiorniamo, sì, assolutamente, all'inaugurazione all'anno prossimo. E intanto teniamo, questo è un buon periodo per venire a visitare Vulci, oppure non so, magari la primavera è da un punto di vista naturalistico del paesaggio offre un non so.
2: La primavera è sempre sicuramente la più bella in aree di campagna, no? Come questa, okay. Quindi, però questo non vuol dire che non si possa apprezzare il parco anche nei periodi un po' meno diciamo vocati, come appunto anche l'inverno, perché in realtà uno può vedere anche innanzitutto il castello, cioè un castello, il castello dell'Abbadia, che è un museo nazionale etrusco. Quindi insomma una parte della visita può essere svolta all'interno del museo, che è molto bello. Tra l'altro, in occasione del convegno di studi etruschi è stata inaugurata una mostra che il titolo è L'importanza di essere bella, gioielli, ornamenti delle donne etrusche di Vulci, con dei materiali inediti bellissimi, tra cui anche le famose mani d'argento che vengono fuori da questa tomba, che hanno girato il mondo, che tra l'altro la prossima primavera saranno esposte prima a San Francisco e poi a New York, prima di tornare in Italia. Quindi è quasi un'occasione, invito tutti a venire a vederle, perché è quasi un'occasione fino alla fine dell'anno di poterle appunto vedere di persona prima che partano per questa tournée.
0: Il Parco Naturalistico Archeologico di Vulci come una macchina del tempo proprio, con un programma fitto di iniziative per tutta l'estate, c'è una pagina Facebook, c'è un profilo Instagram, tutte le info pratiche sul web, sito ufficiale vulci.it. Poi c'era pure tutta una parte enogastronomica di cui avevamo parlato, perché il direttore del Parco di Vulci ha scritto tipo una decina di libri sulla cucina etrusca, che pure questo è un aspetto culturale da non sottovalutare, ma per questo bisogna recuperare l'intervista integrale su Play 2000, Vulci o Carlo Casi, insomma, il nome del direttore come chiave di ricerca. Le parole dell'estate.

Impegnato per tutta l'estate nell'infinito tour, dal nome di quella canzone che ha compiuto i suoi primi 25 anni, cioè Raff, nel pomeriggio di Blu 2000. In chiusura di questa settimana, e la prossima sarà già quella di Ferragosto, quindi buone vacanze a chi è già partito o sta contando le ore, no? E un abbraccio grande a tutti quelli che invece si fermeranno soltanto tra un po'. Noi ci siamo, qui, comunque per un altro mese intero, a farci compagnia tutti insieme. Intanto buon weekend, anche da parte di Francesco Filippi, regia. Se vi va l'idea, ci troviamo lunedì puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra Roma e Madrid sul fronte migranti. Oggi la Spagna ha intimato all'Italia di togliere i controlli e le frontiere per chi proviene dal paese iberico entro dopodomani, oppure Madrid adotterà contromisure per un provvedimento che ritiene discriminatorio e antieuropeo. Palazzo Chigi ha risposto con una nota ufficiale in cui il nostro governo afferma: non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. In quella data, cioè il 15 agosto, come annunciato dalle stesse autorità spagnole, è infatti attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Sul nostro paese prosegue la quarta ondata di calore che porta con sé temperature record. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, si salva dal picco soltanto Bolzano. Caldo estremo anche sul resto del vecchio continente, con tutti i principali fiumi europei in secca. Ma intanto sono in arrivo anche intensi temporali di calore, soprattutto sul nord e sul centro Italia. E il caldo record che appunto da settimane attanaglia il nostro paese sta avendo effetti sempre più pesanti anche sull'agricoltura, in particolare sulle colture di pregio e quelle stagionali, con ripercussioni anche su molti altri comparti economici e sul caro energia. Per combattere periodi estivi sempre più siccitosi, da anni è stato presentato un piano per realizzare invasi immediatamente cantierabili. Massimo Gargano è il direttore generale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
2: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ANBI col diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
1: I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana, in provincia di Pistoia. Alla cerimonia parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre. Domani, in segno di rispetto, il Comune di Bologna ha decretato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: blu.
1: Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonte in Blu, e benvenuti a una nuova puntata di Nel Blu Dipinto di Blu, terzo appuntamento dedicato all'anno 2002. In studio Massimo, alla regia Antonio, buon ascolto. Vedete, come sempre noi dobbiamo girare un po' all'interno degli anni per capire che cosa succede di mese in mese in questo 2002. Certo, non è stato un inizio piacevole, perché i primi mesi del 2002 hanno segnato, per l'appunto, a livello politico, a livello sociale, notevoli tensioni. Arriviamo al mese di maggio, quando il 2 maggio il presidente palestinese dell'epoca, Yasser Arafat, esce per la prima volta dal suo quartier generale di Ramallah, posto sotto assedio dalle truppe israeliane dal 3 di dicembre. Il 5 maggio la Juventus vinceva il campionato italiano di calcio, quindi lo scudetto, battendo l'Udinese e scavalcando l'Inter, che veniva sconfitta in casa dalla Lazio. Il 6 maggio in Birmania veniva liberata il premio Nobel per la pace dissidente Aung San Suu Kyi, da 19 mesi agli arresti domiciliari. Mentre il 21 di maggio in Italia, dopo gli incidenti in occasione del G8 del 20-22 luglio 2001, la Procura della Repubblica di Genova emetteva 48 avvisi di garanzia contro altre tanti poliziotti per le violenze alla scuola Diaz. Quell'anno il poliedrico cantante Daniele Silvestri presentava a Sanremo un brano che gli varrà veramente grande fama, Salirò, un brano musicale scritto e interpretato proprio dallo stesso Silvestri, contenuto nel suo quinto album 1-2, che ha partecipato con grande successo al Festival di Sanremo del 2002, classificandosi 14° nella categoria Big. L'arrangiamento era stata opera di Demo Morselli e questo singolo arrivò alla posizione numero 7 poi nella classifica italiana. Nella serata finale del festival l'autore fu accompagnato sul palco dall'attore ed amico Fabio Ferri, che aveva animato la canzone con un ironico balletto. Il brano vince il premio della critica Mia Martini del festival e in seguito si aggiudica 3 premi all'Italian Music Awards per il miglior singolo, il miglior arrangiamento e la miglior composizione musicale. Il videoclip del brano viene poi inoltre inserito, pur senza risultare vincente, tra i 6 migliori videoclip italiani dell'anno. Demo Morselli ai fiati, l'arrangiamento con tutto quello che ne seguiva. La canzone poi è stata interpretata anche a Music Farm dai Ricchi e Poveri, a X Factor dal gruppo musicale siciliano 6 ottavi, e in una serata revival del Festival di Sanremo 2004, quando è stata riproposta da Toto Cutugno. Inoltre, stesso brano è stato utilizzato nella colonna sonora del film Malamore sì, diretto nel 2006 da Tonino Zangardi e Marco Costa. Salirò, Daniele Silvestri, Sanremo 2002.

0: pompa.
1: Ed ora vi porto in Illinois negli anni 30, perché un grande successo fu nel 2002 un film intitolato Era mio padre, appunto in Illinois. Pensate che al box office questo film, per l'appunto interpretato da Tom Hanks, Tyler Oakley, Paul Newman, Jude Law, Daniel Craig, Stanley Tucci, per la regia di Sam Mendes, quindi certamente un cast di primissimo piano, un genere drammatico della durata di circa 2 ore, che debutta in Italia il 13 dicembre del 2002 e solo al box office USA incassò 104 milioni di dollari, racconta per l'appunto una storia degli anni 30, negli anni del proibizionismo, quando il gangster John Rooney prese il controllo di tutte le attività illecite, e tra i suoi uomini c'è Michael L'Angelo Sullivan, killer spietato ma padre di famiglia affettuoso che nasconde ai figli la sua attività. Ma una notte uno dei figli lo segue di nascosto e assiste a un regolamento di conti della banda di Rooney. I gangster uccideranno la moglie e l'altro figlio di Michael come avvertimento, perché il piccolo non riveli a nessuno quanto ha visto, e si innesca così una reazione a catena, e Sullivan non potrà far altro che ingaggiare una lotta con la malavita, un percorso che lo porterà alla liberazione solo a costo dell'annientamento, per garantire al figlio superstite un futuro pulito. Insomma, dopo American Beauty, questo film del 2002 sugli schermi per la seconda regia di Mendes, che firma una storia densa di emozioni, regala a Tom Hanks il suo primo ruolo da cattivo, che l'attore disegna in tutta la sua crudeltà, ma anche nella sua umanità. Pensate che ha ottenuto 2 candidature ai premi Oscar, una candidatura ai Golden Globes, anche se non ha portato a casa poi nessuno dei premi a cui era stato candidato. In quell'anno, 2002, insieme a questo film, Cesare Cremonini interpretava Vieni a vedere perché.

Andiamo a giugno del 2002. Pensate che sfidando il caldo torrido dell'estate romana, 300.000 fedeli assistono il 16 giugno in Piazza San Pietro alla canonizzazione di Padre Pio da Pietralcina. La santificazione resa possibile dalle guarigioni miracolose di Consiglia De Martino e del piccolo Matteo Pio Colella è stata fortemente voluta dal Papa di allora, Wojtyla, che da giovane studente ebbe occasione di conoscere personalmente il carismatico cappuccino, commozione e gioia ovviamente da parte dei moltissimi devoti che avevano assistito a quell'evento. Sempre nel 2002 dobbiamo fare un passo indietro, andiamo al 13 aprile, ci lasciava una voce potente e romantica, entrata nel cuore di tanti, Alex Baroni, che nonostante la breve esistenza stroncata da uno spaventoso incidente in moto, aveva lasciato il segno nella musica italiana. Era nato a Milano ed era morto a Roma nel 2002, dopo la laurea in chimica, insegna in una scuola e come seconda attività canta nei locali milanesi, diventa corista di artisti famosi, Eros Ramazzotti e Spagna innanzitutto, e nel 94 incide il primo disco Fuori Metrica, prodotto dallo stesso Ramazzotti, che duetta proprio con lui in una canzone. Nel 96 partecipa a Sanremo come corista, lavora nell'orchestra Rai e l'anno seguente gareggia sul palco dell'Ariston nella categoria giovani con il brano Cambiare, conquistando il premio come miglior voce del festival e il premio Volare. Nel 97 diventa per lui l'anno d'oro perché esce il primo album Alex Baroni, che va a ruba e collabora alla versione italiana della colonna sonora del film Disney Hercules. Il successo lo accompagna nel 98 quando pubblica il suo primo disco estero Onde, distribuito in vari paesi europei. Si cimenta poi come paroliere collaborando con Giorgia, alla quale si lega anche sentimentalmente, e nel 99 dà alle stampe l'ultimo disco Pavimento Liquido, che spopola nelle discoteche e in radio. Il nuovo millennio lo vede poi collaborare con star internazionali come Simon Le Bon, George Michael, Boy George, ma la morte avvenuta per un tremendo incidente a Roma in moto gli impedisce di portare a termine il progetto di riunire nuovamente gli Spandau Ballet. Era un sogno che aveva, ma non riuscirà a realizzarlo. Tra i vari avvenimenti del giugno del 2002 vorrei ricordare per l'appunto la vittoria di Paolo Savoldelli, che vince il Giro d'Italia, ed era il 2 giugno per l'appunto del 2002. Poi nel 4 giugno in California gli astronomi Trujillo e Brown scoprono Kawar al California Institute of Technology. La scoperta verrà annunciata al pubblico il 7 ottobre ad un convegno dell'American Astronomical Society. In Afghanistan l'11 giugno si apre a Kabul la Loya Hirga, grande assemblea in lingua Pashto, il consiglio che riunisce tutti i capi tribù della nazione. La Loya Hirga si chiuderà il 19 di giugno. In Italia invece il governo cancella, sempre l'11 giugno, il debito esigibile dal Mozambico, andando dietro a uno dei sogni dell'anno 2000, che era quello della cancellazione dei debiti ai vari popoli che avevano grandi debiti nei confronti di paesi appunto più sviluppati. Il 13 giugno a Roma il vertice mondiale dell'alimentazione, sottoscrivo l'impegno a ridurre da 800 a 400 milioni il numero di coloro che soffrono la fame nel mondo entro il 2015. Infine il 16 giugno il partito di Jacques Chirac in Francia ottiene la maggioranza assoluta dei seggi alla nuova Assemblea Nazionale. Ultima notizia, era il 30 giugno quando a Yokohama il Brasile sconfigge la Germania nella finale dei mondiali con una doppietta di Ronaldo, capocannoniere del torneo, e si aggiudica così la Coppa del Mondo di Calcio per la quinta volta. E intanto Robbie Williams e Nicole Kidman eseguivano una canzone nel 2002, Something Stupid.

Per quanto alcuni riscontrino una infedeltà nell'adattamento cinematografico rispetto al capolavoro, Il Signore degli Anelli e le Due Torri, che debutta nel 2002 con la durata di 2 ore, certamente rimane avvincente e di grande efficacia, riproducendo il grande capolavoro di Tolkien nella sua seconda parte, anche con alcune cure di particolari. In effetti sono le inquadrature che la macchina da presa compie in questo universo fantastico. Pensate che il film ha ottenuto una candidatura ai premi Oscar, 2 candidature ai Golden Globes e una candidatura agli SAG Awards. Il film poi è stato premiato agli AFI Awards e in Italia al box office. Il Signore degli Anelli, Le Due Torri ha incassato solamente in Italia 20,7 milioni di euro. Era la prosecuzione per l'appunto della prima parte del Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello. Un altro film che nel 2002 ottenne un notevole successo fu Gangs of New York, che appunto dicevamo era un film da vedere e da rivedere. Gangs of New York è un film che insieme a Era mio padre, insieme al Signore degli Anelli, segna per appunto il 2002 dei successi cinematografici. La regia di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, ovviamente nella parte del protagonista, con Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz, Liam Neeson, John Reilly, quindi cast di incredibile successo, ottiene 5 candidature e vince 2 Golden Globes, 5 candidature ai premi Oscar, vince gli SAG Awards e ottiene solo negli USA 77,8 milioni di dollari di incasso, quindi certamente una cifra notevole. Un altro film di successo, ed è l'ultimo che vi cito per questa puntata, è Spider-Man, anche questo grande successo ovviamente al botteghino. Il regista horror Sam Raimi si confronta con questo supereroe della Marvel, con Tobey Maguire, che da lì inizierà la sua carriera, Kirsten Dunst, Willem Dafoe, James Franco, J.K. Simons e Bill Nunn. Un film che ottiene al box office e usa 404 milioni di dollari. Un eroe inventato nei primi anni 70 da Stan Lee, portato sullo schermo da un regista con caratteristiche autoriali, non il solito esperto di effetti speciali. E infatti si vede che il mix effetti speciali ma anche caratteristiche autoriali è ben mixato all'interno di questo film, dove per l'appunto Peter Parker, il classico Peter Parker dei fumetti, giovane studente di college non particolarmente brillante, vive insieme agli amati zii ed è segretamente innamorato della bellissima Mary Jane Watson, e durante una visita al laboratorio viene morsicato da un ragno che ha fatto da cavia per numerosi esperimenti e diventa così l'uomo ragno Spider-Man. Il debutto di Spider-Man, che da lì inizierà la sua ambita carriera, perché da lì seguiranno tantissimi altri film, non solo con Tobey Maguire, lo facciamo accompagnare questa volta da Tiro Mancino e Tiziano Ferro, che nel 2002 interpretavano insieme Per me è importante.

E dopo Tino Mancino e Tiziano Ferro siamo giunti in chiusura anche di questo appuntamento dedicato al 2002 e ci salutiamo proprio con una canzone di Paola e Chiara che nel 2002 eseguivano al Festival Bar, Festival per l'appunto, una canzone di notevole successo, grande tormentone estivo del 2002, venne tradotta anche in spagnolo, Noche Magica, in inglese Hurt Beatin. Di queste versioni spagnolo e inglese sono stati prodotti anche i rispettivi videoclip. In Italia il videoclip è stato girato sulle spiagge di Copacabana e Ipanema a Rio de Janeiro in Brasile ed è stato uno dei clip più trasmessi dell'estate 2002 dalle televisioni, quando ancora i videoclip andavano molto di moda. Grande successo anche al Festival Bar, dove per l'appunto hanno imperversato per tutta l'estate queste due sorelle con questo tormentone estivo inserito poi nella compilazione blu del Festival Bar 2002. E sulle loro note ringrazio tutti voi di aver seguito questa puntata. Alla prossima, sempre con Nel blu dipinto di blu, sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin
1: con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Il grande caldo non dà tregua all'Italia. Anche oggi bollino rosso in 26 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Si salva solo Bolzano. In arrivo forti temporali da calore con eventi anche molto intensi. Fronte migranti, la crisi degli sbarchi a Ceuta alza la tensione tra Roma e Madrid. La Spagna accusa l'Italia di discriminarla e di adottare politiche anti-europee verso i suoi cittadini. L'Italia ribadisce la sospensione degli accordi di Schengen almeno fino a Ferragosto. Chiesa ha resi noti oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Il clou di visite e celebrazioni sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche appuntamenti a Lourdes e a Metz. Buonasera da Andrea Domaschio. Sul nostro paese prosegue la quarta ondata di calore che porta con sé temperature record. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, si salva dal picco soltanto Bolzano. Caldo estremo anche sul resto del vecchio continente, con tutti i principali fiumi europei in secca, ma intanto sono in arrivo anche intensi temporali di calore. Fausto Nicastro.
2: Continua la morsa del caldo in tutta Italia. Il Ministero della Salute contrassegna con bollino rosso 26 città su 27 monitorate, con l'unica eccezione rappresentata da Bolzano. In più parti della penisola si registrano valori record, come a Gorizia, dove per la prima volta nella storia del Friuli Venezia Giulia una centralina dell'ARPA ha rilevato 40 gradi. Una situazione che proseguirà per almeno altri 10 giorni, con l'unica parentesi tra sabato e domenica al nord, dove le temperature subiranno un lieve calo. Secondo gli esperti, l'estate 2026 sarà la più calda di sempre, superando i record del 2003. A Vienna, per esempio, per la prima volta si sono superati 40 gradi. Oltre al Po, tutti i principali fiumi europei sono ai minimi storici per portata. Anche sulla Loira, sul Reno e sul Danubio, infatti, spicca la presenza diffusa delle secche. Queste condizioni favoriscono i cosiddetti temporali di calore, eventi brevi e intensi che possono sfociare anche in violente grandinate. Diramata per oggi l'allerta gialla per maltempo su Milano, stesso allarme per Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Calabria. Fausto Nicastro, Lino allo studio.
1: E il caldo record sta avendo effetti sempre più pesanti anche sull'agricoltura, in particolare sulle colture di pregio e quelle stagionali, con ripercussioni anche su molti altri comparti economici e sul caro energia. Per combattere periodi estivi sempre più siccitosi, da anni è stato presentato un piano per realizzare invasi immediatamente cantierabili. Massimo Gargano è il direttore generale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
3: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ANBI Coldiretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
1: Il nodo migranti crea spaccature in Europa, ormai alta tensione diplomatica tra Roma e Madrid, dopo la decisione del nostro governo di sospendere gli accordi di Schengen e far svolgere controlli alle frontiere su cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, in seguito alla crisi dei giorni scorsi a Ceuta. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Sulla decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna è crisi diplomatica tra i due paesi. Il governo di Madrid ha intimato oggi a Palazzo Chigi di revocare entro domenica i controlli alle frontiere. In caso contrario, ha fatto sapere, verranno adottate contromisure proporzionali. Le limitazioni alla libera circolazione erano state giustificate dal nostro paese come una misura cautelativa necessaria a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico dopo gli oltre 70.000 migranti entrati illegalmente la settimana scorsa nell'exclave spagnola. Secondo Madrid, però, si tratta di una misura adottata unilateralmente, senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Immediata la replica di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale, c'è scritto in una nota in cui viene specificato come la decisione resterà in vigore almeno fino al 15 agosto. Proprio per Ferragosto, infatti, in base a fonti di intelligence spagnole e a quanto sta circolando sui social, si teme un nuovo ingresso di massa. Intanto, questa mattina è stato recuperato in mare il corpo di un migrante morto dopo aver tentato di raggiungere l'exclave spagnola lanciandosi dalle montagne del Marocco con un parapendio. Orlandi, linea allo studio.
1: Medio Oriente, ha firmato un accordo di difesa congiunta tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, critico sull'iniziativa l'Iran, in Intanto Teheran si accorda con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Antonella Mazza Teruel.
5: Oggi il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ritiene che la guerra nel Golfo finirà presto perché Teheran non vuole essere colpita, dice, assicurando di essere coinvolto nelle trattative. Ma l'Iran si smarca e precisa che sta parlando soltanto con l'Oman. I due paesi affacciati sullo stretto di Hormuz si sono accordati in linea generale per la riapertura dell'importante rotta commerciale da cui fino a 4 mesi fa, prima dello scoppio del conflitto israelo-statunitense, passava un quinto del petrolio mondiale. Ma con la ripresa del

0: di polizia, dall'altra continuano le aggressioni dei coloni ebrei ai danni degli abitanti palestinesi di quelle aree. Ugo Scali.
1: Mercoledì a essere preso di mira dai soldati di Tel Aviv era stato il campo profughi di Calandia, 51 i palestinesi feriti, decine quelli arrestati tra Gerusalemme e Ramallah. Ieri le forze israeliane hanno demolito negozi vicino al checkpoint di quest'area. Nuovo episodio di aggressione intanto da parte dei coloni contro i residenti di Tayeb a est di Ramallah, unico villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. Il parroco latino della Chiesa di Cristo Redentore, padre Bashar Fawadleh, ha raccontato al Sir di coloni entrati nelle proprietà private di una famiglia e residenti spaventati sono fuggiti. L'abitazione, riferisce ancora il sacerdote, sarebbe stata presa di mira già nei giorni precedenti. Infine, mentre si attendono novità sull'intesa per il disarmo di Hamas a Gaza, secondo l'UNICEF almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi nei 300 giorni successivi all'annuncio del cessate il fuoco dell'ottobre scorso, una media di un bambino ucciso ogni giorno. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Guerra in Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, almeno 9 i morti ucraini. Intanto l'Europa vara nuove sanzioni nei confronti di esponenti della dirigenza russa. Pier Achille Dolfini.
2: Morti e feriti in tutta l'Ucraina per la massiccia offensiva che da giorni Mosca sta mettendo in atto. Colpita con un'ottantina di attacchi la regione di Dnipropetrovsk, mentre il governatore Anza spiega che la Russia ha utilizzato droni, artiglieria, bombe aeree guidate e missili. 150 droni di tipo Shahed lanciati contro l'Ucraina con la difesa aerea che ne ha abbattuti 114. Nel mirino anche Kherson, Kharkiv, il Donetsk e la regione di Zaporizhia. Di fronte all'offensiva moscovita, l'Unione Europea va una nuova serie di sanzioni nei confronti di 5 cittadini russi coinvolti nel complesso militare e industriale. Dobbiamo continuare ad intensificare la pressione sulla Russia finché Mosca non porrà fine alla guerra, annuncia l'alto rappresentante per gli affari esteri Kaya Kallas. E servizi segreti statunitensi lanciano l'allarme. Putin potrebbe cercare di mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni, dicono da Washington. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
0: Chiesa, la sala stampa vaticana ha reso noto oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Includi visite e celebrazioni, sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche Lourdes e Metz. Cristiana Caricato.
3: Affinché il mondo abbia la vita, il motto del prossimo viaggio dal 25 al 28 settembre prossimo in Francia. 9 discorsi, 4 omelie, un saluto, una preghiera dell'Angelus e un rosario. In soli 4 giorni tra Parigi, la cittadella mariana di Lourdes e Metz, terra natale di Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione Europea. Subito il primo giorno a Parigi l'impatto con la Francia e le istituzioni orgogliosamente laiche all'Eliseo, ma anche la visita alla sede dell'UNESCO e quella nella cattedrale di Notre Dame, restituita al suo splendore dopo l'incendio del 2019. Il Papa si immergerà nella Chiesa francese sia nella veglia con i giovani a Saint-Denis, nella periferia parigina, che nell'abbraccio con i poveri emigranti nella Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione sociale, il 26 settembre. Poi momenti con la Chiesa Sinodale e la Messa Place de Concorde prima di volare a Lourdes, seconda tappa della sua visita per vivere come pellegrino la grotta di Massabiella e l'universo mariano che le gravita intorno. 2 giorni intensi e poi lo spostamento il 28 a Metz, nel nord-est del paese, con l'Europa come orizzonte, con 2 appuntamenti mirati a rinsaldare il dialogo interreligioso e ricordare l'urgenza della pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Campi Flegrei a Pozzuoli, a una settimana dalle forti scosse sismiche che hanno danneggiato centinaia d'abitazioni, si fatica a trovare soluzioni abitative provvisorie per gli oltre 1600 sfollati e la gente si sente abbandonata dalle istituzioni. Marino Galdiero.
4: Il 31 luglio scorso una scossa di magnitudo 4.7 nella caldera Flegrea ha causato i danni più gravi nel comune di Pozzuoli. Oggi siamo al 7 agosto e parte della gente che ha dovuto lasciare la propria abitazione ancora non trova una soluzione abitativa, un posto dove andare a dormire. Qui siamo a Rione Artiaco.
5: Sono proprio arrabbiato, guarda che ci stanno mettendo proprio disperazione proprio tutti i giorni, non riesco neanche più a ragionare con la testa.
4: Il conteggio degli stabili inagibili non è ancora finito, di conseguenza il numero degli sfollati è destinato ad aumentare. A Pozzuoli al momento ci sono oltre 1600 persone sgombrate, di queste 1500 hanno trovato un'autonoma sistemazione, 78 sono alloggiate in strutture alberghiere e 60 al Pala Trincone, una struttura sportiva polifunzionale. Chi è senza casa cerca un nuovo alloggio, ma i prezzi sono del tutto fuori dal mercato. Marino Caldiero, linea allo studio.

0: Funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana in provincia di Pistoia. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre. Estate anche la cultura salva dall'afa. Milano da ieri residenti e anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico della città, la Pinacoteca Ambrosiana. Chiara Placenti.
1: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, la biblioteca e la cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
2: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
1: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
3: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
4: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
5: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
1: Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E noi chiudiamo qui ricordandovi che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica, condotta da Claudio Borroni al microfono e da Angelo Sivelli in regia. Pronti? Pronti? Partiamo? Partiamo ovviamente sempre con un brano di musica classica. Questo è un brano di Johann Sebastian Bach che si chiama Toccata e Fuga in Re minore, che conosciamo tutti, che abbiamo già fatto ascoltare alcune volte, ma è un brano così bello, meraviglioso direi, che vale la pena cominciare

Voi avete ascoltato questo brano dalla vostra radio che avete a casa o dalla macchina. Io l'ho ascoltato grazie alle cuffie del nuovo impianto di Radio Orizzonti, che è veramente eccezionale. Ma immaginate di ascoltare un brano come questo in una chiesa con un organo tipo quello che abbiamo noi al santuario di Saronno. È una cosa meravigliosa, proprio è stato creato questo brano per ascoltarlo nelle chiese. Ma adesso cambiamo completamente genere musicale e andiamo in America, dove troviamo i Duran Duran, brano più celebre del loro grande passato che però è anche presente, perché stanno ritornando, sono già ritornati, proprio anche il titolo del loro complesso è Duran Duran, vuol dire che durano. Il brano è Wild Boys con la voce di Bono.

Bravissimi questi Wild Boys, soprattutto il loro cantante è dotato veramente di un'estensione incredibile. L'abbiamo risentito ultimamente, è venuto anche in Italia e effettivamente durano veramente. Duran. Ottima anche la voce di questo cantante che ascoltiamo adesso, un cantante italiano che si è esibito sui palchi di tutta Italia fino all'età di 91 anni. Si tratta di Nicola Rigliano, uno dei grandi crooner italiani. Questo è un brano assolutamente jazz che si chiama È solo questione di tempo. Io mi ricordo però di una imitazione di Alighiero Noschese che se la prendeva un po' con le tre caratteristiche del viso di questo grande cantante: naso, fronte e mento. È solo questione di naso, di fronte e di mento. Questo diceva lui, veramente me lo ricordo come fosse ieri. Eccolo.

Grande Nicola Arigliano, grandissimo portavoce del jazz italiano. Un grande brano composto da un grande musicista è That's What Friends Are For. Quindi Burt Bacharach, io credo che tra i brani composti da lui questo sia il brano più completo, più bello assolutamente. Indovinate chi può cantare questo brano qui se non la sua musa, Dionne Warwick. That's What Friends Are For.

vi sarete accorti che non c'era solo l'armonica bocca, ma anche la meravigliosa voce di Stevie Wonder che si inserisce all'interno di un brano in tonalità femminile senza nessun problema e con una facilità. È veramente un genio. Qui ci sono tre geni: Dionne Warwick, Stevie Wonder e Burt Bacharach, che ha composto il brano.

E adesso è un problema, perché dopo un brano così bello cantato e suonato in questo modo, che cosa vi metto? Ma io, guardate, tagliamo la testa al toro. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 5.

Bene. Sì, effettivamente questo brano di Van Beethoven va più che bene per compensare quella grande interpretazione di Dionne Warwick and Friends. Adesso ascoltiamo un brano di un altro gruppo di tre fratelli americani, Bee Gees, che hanno composto una serie di brani meravigliosi, la gran parte utilizzati per film abbastanza recenti. Il brano che ascoltiamo adesso è Too Much Heaven, sempre ovviamente dei Bee Gees.

caratteristica di questo trio è che tutte e tre cantavano molto bene, sia da soli che insieme, e avendo praticamente tutte e tre lo stesso vibrato, vibravano tutte e tre insieme, e l'effetto lo state ascoltando.

0: Ed ora si sta inserendo nel nostro programma un bravissimo cantautore, piccolo di statura ma grande di livello, perché ha composto i testi di alcune delle più belle canzoni che abbiamo avuto in Italia, tra cui Almeno tu nell'universo, con la musica di Maurizio Fabrizio e il suo testo. E si tratta di Bruno Lauzi, che ci fa ascoltare oggi un brano, essendo lui della famosa scuola genovese, un brano in genovese, in senese. Ma se che penso, chiamariamo famosa no giubelà.
1: Ulea partiu senza una palanca, lea sa 30 anni, forse anche ci. Ula veiva lutto per metti di ne a banca, e poi se ne in giorno torna in su. E fa se a palassina, e o giardinetto, e o rampicante, qua cantina e o vin. E a branda tacca i erbi a uso letto, per dare una schiena sei ai mattini. Ma ho figlio che diceva, non che pensa, a Zena, cosa ti deve tornare?

E lei passò il tempo, forse troppo. Ufficio l'insisteva, stiamo ben. Dove ti vai andare, papà? Pensiamo dopo. Un viaggio, ma te vedo, non conven. Oh no, mi sento ancora in gamba. Sono stufo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentir, signor, caramba. E vedo ritornarmene un po' in giù. Te nascio e te parlo spagnolo. Mi sono nascio senese e non me mollo.

certo che i dialetti italiani sono mica facili da comprendere, e ogni tanto penso alla difficoltà dei militari italiani che si trovarono nel 15-18 a combattere uno a fianco all'altro, uno di Torino con uno di Genova, con uno di Napoli, con uno di Palermo. Una difficoltà incredibile, perché allora si parlava il dialetto, invece adesso il nostro dialetto è il parli d'umami insieme a pochi alter. Va bene, adesso parliamo di questo brano meraviglioso, colonna sonora del film Casablanca. Il titolo è As Time Goes By, e sicuramente se chiudete gli occhi vedete l'impermeabile dell'autore con la sua sigaretta in mano, il cappello che gli copriva completamente la fronte, e Casablanca sta arrivando. As Time Goes By.

Che brano meraviglioso ha composto questo Hapfeld. Ed ora ritorniamo al classico con una danza slava composta da Antonín Dvořák.

E dopo la danza slava, largo al jazz, ma sapete quel jazz da night, no? E chi è il re del night se non Bruno Martino? Grande cantante, ma anche grande pianista, al punto tale che ho rivisto un compleanno fatto in televisione dedicato a Franco Cerri, dove tra i tanti invitati alla fine arriva anche Lelio Luttazzi, il quale si guarda in giro e vede che insieme ai tanti c'è anche Bruno Martino. A sto punto dice: eh no, se c'è Bruno Martino io il pianoforte non lo suono, perché la bravura di questo grande musicista mi sorpassa al 100%. E invece tutti quanti: ma no, figurati Lelio, dai. Forse l'ha detto un po' scherzando, ma comunque veramente Bruno Martino, grandissimo musicista e grande cantante, e ascoltiamo da lui Cosa hai trovato in lui di tanto bello.

Ed ora da italiano a italiano, perché questo grande musicista, grandissimo artista argentino viene dalla nostra penisola, Astor Piazzolla, che ci fa ascoltare il brano credo più celebre suo, Al bandoneon, Libertango.

La scaletta di oggi è veramente straordinaria. Permettetemi una piccola digressione, vi faccio ascoltare un brano degli anni 60 che a me piaceva tantissimo perché anch'io avevo i capelli lunghi e mi dispiaceva quando il mio professore di ragioneria mi chiamava Marisa perché avevo i capelli lunghi. I Nomadi, Come potete giudicar per i capelli che portiamo?

Avevo 18 anni e mezzo quando qui vicino a Birago sono andato ad ascoltare I Nomadi di Augusto. Augusto Dall'Oglio, che se n'è andato prestissimo. Oggi dei Nomadi è rimasto solo il pianista, tastierista, che continua all'età quasi di 80 anni. Bene, adesso ascoltiamo per pulirci le orecchie un brano meraviglioso, veramente interpretato a Ella Fitzgerald. Il brano è Dream a Little Dream of Me. Sogna un piccolo sogno mio.

sempre pensando al jazz, parlando di jazz, vi faccio ascoltare uno dei brani del nostro CD che abbiamo fatto ormai, sono passati 6 o 7 anni, il brano si chiama The Nearness of You, la tua vicinanza, un brano meraviglioso composto da Augie Carmichael.

Dimenticavo di dirvi che si tratta di una ballad incredibile, proprio un lento, che Gianfranco Calvi, il nostro pianista, ha deciso di trasformare in modo blueseggiante, anche perché Augie Carmichael è stato anche un grande compositore di brani blues, tipo Georgia on My Mind.

È bellissimo questo brano, ma non è neanche male questo cantante, però, Mi piace? Spero di sì. Sta terminando con questo brano la nostra trasmissione, che a me, devo dirvi sinceramente, è piaciuta tantissimo. La scaletta che mi è venuta tra le mani questa sera mi è piaciuta veramente tanto. Ma settimana prossima ce n'è un'altra e spero di avervi qui come oggi è successo. A tutta musica, Claudio Borroni e Angelo Sibelli vi salutano. Buona serata e ciao ciao!

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. E un benvenuto caloroso a tutti voi che ci ascoltate, carissimi. Sì, è un'altra puntata delle spezie dalla A alla Z. Siamo ancora nella A, Carla.
2: Sì, sì.
0: Ebbene, parliamo quest'oggi di due spezie abbastanza rare, per così dire. Non sono quelle comuni che usiamo anche noi in cucina. Per esempio, la prima è la spezia denominata annatto, dalle pitture corporali degli indiani amazzonici al popcorn. Ma che cos'è? È una pianta che dà a molti prodotti la loro tipica colorazione rosso-gialla ed è proprio una scoperta degli indiani amazzonici, un altro regalo dei popoli indigeni all'umanità.
2: Infatti, allora, a prima vista non sembrerebbe esserci nessun legame tra gli indiani incontattati nella foresta pluviale del Brasile nord-occidentale
0: e alcuni formaggi come il cheddar, esatto, buonissimo, inglese, o il maroilles francese, il rossetto,
2: il popcorn,
0: uno dice, ma cosa c'entra?
2: Tuttavia, qualcosa che accomuna tutti esiste. È un albero dai fiori rosa con le foglie a forma di cuore, chiamato
0: Achiote. Wow.
2: E è un nome indigeno proprio del Sud America. Il suo nome deriva dalla parola
0: Nahuatl, Achiotl.
2: Vedi che tu traduci, Niva.
0: Ecco, sì, io intervengo,
2: intervieni.
0: Ecco, è noto anche, Carla, come Aplop, mentre nella lingua tupi è conosciuto come Urucu.
2: Bene, io tutti i nomi difficili te li dici te, Niva.
0: Va bene.
2: I semi rossastri della pianta sono contenuti in capsule ricoperte di spine, pensa, e producono un pigmento comunemente noto come annatto, utilizzato dagli indiani in molti modi diversi.
0: Per esempio, questo
2: in effetti è una...
0: È una curiosità, una cosa strana, che non si sa. Si pensa che gli aztechi li aggiungessero al cioccolato che veniva bevuto dai sacerdoti. Oggi gli indiani dell'Ecuador li usano per tingersi i capelli e quelli del Brasile addirittura per decorare i loro corpi. Ma alcune tribù lo adoperano come tintura per i tessuti, alcune anche come spezia alimentare.

0: Avete riconosciuto la voce bellissima di Céline Dion in duetto con Luciano Pavarotti.
1: Esattamente.
0: Ebbene, parlavamo di annatto.
1: Sì, l'annatto è divenuto il colorante naturale più famoso del mondo, dopo il caramello, e questo solo negli ultimi anni. Quando i semi vengono schiacciati e inzuppati nell'acqua, producono una pasta giallo-arancia, oppure anche rossa, utilizzata per tingere di giallo
0: il cheddar, sì.
1: Il cheddar, e per dare la sfumatura arancione a certi oli da insalata, al popcorn, e per esempio ai rossetti, per dare un'intensa colorazione rossa. Viene poi utilizzato anche come additivo dello zafferano.
0: E soprattutto, una cosa interessantissima, Carla,
1: sì.
0: Per trattare, ragazzi, ascoltate, la calvizie. Vabbè. Uno se la sparge su, va in giro tutto rosso
1: arancione.
0: Come un semaforo e tutti a dire: cosa succede? Mi ricresceranno i capelli.
1: Ah beh, se dai gli effetti.
0: Esatto. Allora, abbiamo detto, e in America come viene usato anche,
1: ecco,
0: Carla?
1: È usato anche in diversi settori, come abbiamo detto, sempre come colorante, però è ai Caraibi che trova la grande diffusione come prodotto per la cucina. E vediamo come. Qui infatti i semi vengono fritti con olio e poi sono usati per dare un colore intenso e accompagnare la cottura di carni e verdure. Lo stesso discorso vale anche per il Messico, che però usa questa spezia sotto forma di pasta di semi, mentre nelle Filippine vengono aggiunti alle zuppe e agli stufati dopo essere stati macinati. Qui da noi in Occidente
0: non si conosce tanto.
1: Si conosce poco, infatti penso io stessa
0: non l'hai mai sentito.
1: Non l'ho mai sentito.
0: Ecco.
1: È quasi completamente inutilizzato, se non come additivo del cheddar,
0: che è questo formaggio famoso inglese.
1: Ecco, per poter così colorare alimenti in modo particolare, proprio questi formaggi qua, oppure anche dei pesci. I semi solitamente vengono messi in acqua bollente per estrarre il colore. Il liquido poi che si ottiene sarà utilizzato nelle cotture. E l'annatto ha delle importanti proprietà benefiche.
0: Meno male.
1: Oltre alle calvizie, abbiamo
0: ecco.
1: Detto.
0: Allora, in India invece, pensate che, questa è una curiosità, è considerato di buon auspicio per i matrimoni e per questo viene applicato sulla fronte di una donna per indicare che è sposata. Ma altra curiosità, sempre sull'annatto, noi ormai lo stiamo usando come un colorante alimentare di origine naturale che viene indicato con la sigla E160B. E abbiamo già detto che viene utilizzato per ottenere queste sfumature di giallo, rosso e arancione.
1: Tra il 2011 e il 2015 in Europa è stato utilizzato in oltre 4.500 prodotti tra cibi e bevande. L'annatto deriva dal carotene,
0: quello che dà proprio il colore giallo,
1: bello, giallo, ecco. Giallo-arancio, estratto dalla Bixia aurellana, una pianta
0: che è proprio il nome della
1: pianta. Che appunto abbiamo detto già, che viene coltivata in Amazzonia, soprattutto nelle Americhe e anche in India. È uno dei coloranti conosciuti da maggior tempo ed è usato da più di 100 anni sia in Europa che negli Stati Uniti per colorare proprio i cibi, le salse, addirittura le farciture per i biscotti, le creme per i dolci, i formaggi, abbiamo già visto, i cereali per la colazione, il pesce affumicato.
0: E non solo.
1: E non solo.
0: Abbandoniamo l'annatto.
1: Bene.

0: E lasciamo la voce dolcissima della Céline Dion e andiamo avanti con un'altra spezia che, Carla, sono sicuro non hai mai sentito.
1: Garantito.
0: Benissimo, io vorrei parlare della spezia Ajovan, conosciuta anche con il nome di Ajwine o erba del vescovo.
1: Ah, questa la conosco senz'altro.
2: Erba del vescovo proprio.
0: La Ajovan, il nome botanico Carum Ajovan, è il seme di una spezia strettamente imparentata al carvi e al cumino tedesco. Il sapore è forte, leggermente amarognolo, ma anche, Carla, lievemente piccantino. Ne sono necessarie infatti delle piccolissime quantità per determinare l'intero sapore di tutto un piatto.
1: Ecco, vediamo invece la forma. Sì. La forma è minuta e ovale. È di colore grigiastro, con delle righe verdi e beige. Anche le foglie sono commestibili e si possono aggiungere crude alle insalate. Appartiene alla famiglia delle ombrellifere e viene coltivato per lo più in India. Misura anche minore in Egitto, Iran e Afghanistan. Viene adoperato molto anche nella cucina africana ed è conosciuto con il nome di cumino d'Etiopia.
0: Vedi quante cose, nuove. Sì. Cresce molto bene in climi caldi e secchi e si pensa sia effettivamente originario dell'Egitto. Somiglia molto ad un grosso seme di sedano. Difatti spesso viene confuso con il levistico o il sedano di campagna. Ma ricordiamolo, ha un sapore molto intenso, simile a quello del timo. In quanto contiene notevoli quantità del pungente olio di questa pianta, quindi non si può effettivamente confondersi, non è un sedano, il sedano ha un altro odore, ha un altro... Questo qui quando lo si raccoglie proprio si sente già l'odore del timo. Un estratto del suddetto olio è costituito dal timolo, chimicamente imparentato con l'acido fenico, il fenolo, che viene considerato un potente germicida.
1: Ecco, l'acqua viene usata diffusamente in India per i disturbi di stomaco
0: e soprattutto
1: anche contro il colera, perché in effetti è molto diffuso. Ecco. Un fatto di certo significativo è poi che nella cucina indiana non si riesce mai a sapere con certezza se un determinato ingrediente venga utilizzato semplicemente come aromatizzante oppure anche come medicina.
0: Esatto, nel caso della Ajovan possiamo dire che viene aggiunto
1: fa bene per tutte e due
0: le ragioni.

0: Parlavamo ancora della Jovan. Questa spezia ha tantissime applicazioni anche medicinali, perché si ritiene che abbia varie proprietà, tra cui proprietà digestive, antisettiche, battericide e, attenzione, in India viene usata anche come repellente contro le zanzare. Quindi è fortissima.
1: Certo. E gli indiani invece consumano legumi in abbondanza e per questo fanno anche un largo uso di spezie, onde impedire la formazione proprio di gas. La Jovan viene adoperato nelle preparazioni di molte pietanze proprio indiane, ad esempio il classico curry, come efficace e prezioso aromatizzante, ma lo si trova sovente citato nei libri di cucina indiano.
0: Quelli meno occidentalizzati, perché quelli che arrivano da noi è chiaro che fanno più attenzione al nostro gusto occidentale, ai nostri usi, alle nostre abitudini.
1: Certo. Poi viene anche utilizzato, pensa, per dare sapore al pane, al pesce, alla carne e agli ortaggi. Generalmente non viene consumato crudo questa spezia, ma leggermente tostata, essiccata o fritta in olio. In Africa talvolta viene utilizzato come ingrediente della miscela di spezie chiamata berberè, indispensabile per lo zighini.
0: Zighini.
1: Che cos'è?
0: È uno stufato di manzo, di pollo, proprio tradizionale africano, pepatissimo. Ah. Cioè uno ne mangia un bocconcino e non sente più nulla. No?
1: Bene. Poi c'è invece da noi, nelle cucine europee, questa spezia è quasi sconosciuta, ma talvolta si rende utile appunto come sostituto del timo.

0: Bene carissimi, siamo quasi in dirittura d'arrivo, ma desideriamo ribadire quanto abbiamo già detto forse anche in altre puntate, e cioè questo: noi vi raccontiamo la storia delle spezie, la loro origine, come si presentano, i loro usi nelle varie culture del mondo, culture africane, culture americane, sudamericane, mm-hmm. oppure nelle isole, oppure quello che possiamo farne noi. A volte indichiamo i loro benefici, le loro proprietà. Attenzione però, nessuno di noi vuole dire che queste spezie facciano sempre bene e siano sempre benefiche. Come ogni erba, che anche noi, le nostre erbe che usiamo in cucina, che conosciamo, ha così ogni spezia ha delle controindicazioni. Quindi attenzione, finché non diamo delle ricette specifiche, quelle che vediamo sono informazioni generali su delle spezie che magari non si conoscono, ed è come curiosità. Questo era quello che desideravamo
1: giustamente
0: dirvi.
1: Sì, sì, hai fatto benissimo, Niva, sono d'accordo. A questo punto il tempo a nostra disposizione è terminato. Se volete continuare a seguirci, che parleremo di altre spezie in ordine alfabetico, vi diamo appuntamento alla prossima.
0: Arrivederci.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti e bentornati, siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è ancora Laura Pausini ed è la seconda parte. Vi ricordate, abbiamo dedicato la prima parte, diciamo gli esordi, e adesso proseguiamo con la sua storia. La seconda metà degli anni 90 è il 1996 e la nuova creatura musicale di Laura Pausini nasce in versione poliglotta. Il disco Le cose che vivi viene infatti pubblicato in italiano, spagnolo e brasiliano. Quest'ultima versione contiene 3 brani in portoghese. Arriva per Laura il momento di guardare in faccia i milioni di fan che la seguono. Così dalla Svizzera parte il suo primo tour mondiale, il World Wide Tour 1997. Ogni concerto registra il tutto esaurito, sold out, da Parigi a Lisbona, da Rotterdam a Madrid, da Bruxelles a Monte Carlo. I dischi di platino sono 80, innumerevoli i piccoli e grandi riconoscimenti. E partiamo alla grandissima, Io canto.

Il 15 ottobre 1998 esce il suo disco La mia risposta, in oltre 50 paesi del mondo e in duplice versione italiana e spagnola. Intanto l'attende nuovamente l'America, dove registra One More Time, il brano portante della colonna sonora del film con Kevin Costner e Paul Newman, intitolato Message in a Bottle. Come accade spesso per la produzione di un album, anche La mia risposta porta Laura in tour, questa volta più breve e solo in Europa. Ciò le permette di correre naturalmente negli USA, dove l'attende David Foster, già produttore di Barbara Streisand, Celine Dion e Mariah Carey. Continuiamo con questo brano, di cui ne abbiamo parlato nella prima parte, Strani amori.

Gli anni 2000, esattamente il 15 settembre 2000, esce il disco che prende il nome del brano che Biagio Antonacci ha scritto per lei, Tra te e il mare. L'anno dopo, il 12 ottobre 2001, esce il suo primo best of italiano ufficiale, Laura Pausini, The Best of e Ritorno da te. A Laura ora non tocca che conquistare gli States. Il 5 novembre 2002 esce in America il suo primo disco in lingua inglese, From the Inside, a cui stanno lavorando cantanti e produttori da ben 2 anni. Passano ancora 2 anni e nel 2004 esce il nuovo album che prende il nome dal singolo Resta in ascolto. Il brano è scritto da Laura stessa insieme a Daniel e Cheope. Il passo del percorso artistico questa volta assume connotazioni leggermente rock. Nel nuovo CD ci sono anche brani di Vasco Rossi, Benedetta Passione, Biagio Antonacci, Vivimi e Madonna. Ed ora continuiamo con un'altra canzone, Gente.

Dopo il disco Io canto del 2006, composto interamente da cover di canzoni italiane e un live San Siro 2007, Laura torna con un album di inediti nel 2008 dal titolo Primavera in anticipo. Primavera anticipada nella versione spagnola, naturalmente. Considerata una delle più grandi star italiane nel mondo, a 34 anni ha già venduto oltre 40 milioni di dischi, aggiudicandosi ben 160 dischi di platino. Nel 2009 Laura Pausini sostiene le popolazioni vittime del terremoto in Abruzzo, partecipando al brano Domani 21/04/2009. Organizza poi il concerto Amiche per l'Abruzzo, dal quale l'anno successivo viene ricavato un DVD. E continuiamo con un'altra canzone, Ascolta il tuo cuore.

2010 e 2020. A metà del mese di settembre 2012 annuncia di essere incinta e di aspettare una bambina. Il padre è il compagno e musicista Paolo Carta. Laura Pausini con Paolo Carta e la figlia Paola torna nel 2015 con un nuovo disco di inediti dal titolo Simili. Il disco successivo è del 2018. Fatti sentire. Alla fine dello stesso anno annuncia il Laura Biagio Stadi Tour 2019, una tournée estiva che vede protagonista Laura Pausini insieme a Biagio Antonacci in 11 stadi italiani. Quindi Laura Pausini con Biagio Antonacci. E ascoltiamo una emergenza d'amore.

Poi Laura si prende una pausa per dedicarsi alla famiglia. Torna in TV nel 2022, partecipando a Sanremo come ospite speciale nella seconda serata. Poche settimane dopo, a maggio, conduce l'Eurovision Song Contest assieme a Mika e Alessandro Cattelan. La sua frase celebre: quando l'amicizia ti attraversa il cuore, lascia un'emozione che non se ne va. Ed ora chiudiamo in bellezza, incancellabile.

Gentili ascoltatori, anche oggi la trasmissione finisce qui, ma rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio che ascolta me.

Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summertime, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, 1991.
2: Drums, please!

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Dentro un'altra estate, Luca Di Risio, 2012.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Papa Don't Preach, Madonna, 1986.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Every Girl and Boy, Spagna, 1988.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Bandiera gialla, Gianni Pettenati, 1966.
2: Sì.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Are You Gonna Be My Girl? Jet 2003.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Want It That Way, Backstreet Boys, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: One for you, one for me. La bionda, 1978.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Nell'aria, Marcella Bella, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Moving On, 900, 1984.

0: Summer Collection. Meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: La lunga estate caldissima. 883 2001.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore,

e c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: mia discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

l'anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare e prendo gocce per dormire solo per poter sognare. È come se dimenticassi le parole solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là ed io so solo dire sono qua.